L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ha

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Bam bam, bambina.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

di Paolo Radamenti. Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

All'improvviso appare, anzi senti un odore intenso e piacevole che invita. Columbus, ristorante a base di pesce, lungomare Spalato 10, Giulia Novalido. Il locale che conoscete già, quello grande, accogliente, la vera cucina di mare dal 1992. Columbus, quello che ti aspetti da un ristorante di pesce, fresco, scelto perché a tavola i nostri clienti 92. Columbus, quello che ti aspetti da un ristorante di pesce, fresco, scelto perché a tavola.

parla. Buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima per una giornata. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo.

Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, siamo arrivati giovedì 15 ottobre 2026, San Teresa d'Avila, il segno più più del giorno, il segno del Sagittario, vedremo più tardi queste notizie, per la banda della Minicara a Roma, presi due minorenni, ci divertivamo così, dicono loro, va bene, dunque se questo è un divertimento, vabbè. Meloni, rischioso il patto sul gasolio tra Trump e Putin, Conte in trincea, siamo uniti, noi la vera novità. I riformisti PD applaudono al Premier su Kiev, dice è pericoloso il patto tra Trump e Putin, molto pericoloso aggiungerei io. Dunque Leone, fisioterapia, celebra la messa, ma Perù molto molto molto in forza. E ancora parole ai medici, 10 giorni per valutare la biopsia, poi la decisione sulla terapia. E ancora, su carte web, digitale europeo, sfide spaziali, questo è il futuro per il calcio italiano che ahimè è veramente in una situazione difficile, però attenzione, il problema qual è? Che non si possono prendere 3 gol fotocopia, sempre su calcio piazzato, calcio d'angolo, va bene? E uno, due, che i nostri giocatori devono cominciare a correre di più, questo è, va bene, non che passeggiano sul campo, va bene, poi ancora devono essere, come dire, ci deve essere una seconda squadra in panchina, non basta la riserva a volte fallisce poi, dunque come il Real Madrid, usciva uno, entrava un altro, non cambiava niente, specie tra gli attaccanti, ma qualsiasi giocatore, bisogna arrivare a questo, altrimenti non se ne fa niente, saremo sempre in questa situazione, sia in nazionale che nei club. Banda della Minicara è finita, denunciati due minorenni, volevamo divertirci così, di quest'altro parleremo più tardi in questo notiziario di oggi giovedì 15 ottobre 2026, si festeggia San Teresa d'Avila all'ascolto della Amica con Marco Marco. Subito allora apriamo primissima, diamoci una botta di energia musicale, dunque cosa va su Radio Amica? È il momento di dell'hit dell'autunno 2026, va bene, con l'aggiunta di 10 nuove canzoni in questo momento. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Arriva su Radio Amica Internazionale novità musicale del momento tutto il giorno su Radio Amica. La massima del giorno tra poco, prima ancora andiamo con dunque Mario Pizzeria, sentiamo, prego, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo. Siamo in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e voi! Ok, bene così, dunque ci siamo, la massima del giorno, un successo val ben tutti i fallimenti che l'hanno preceduto. Thomas Edison fallì centinaia di volte prima di inventare la lampadina, questo sia di monito, vabbè. Dunque, Umberto, scuola musicale Umberto De Battistis, un accademico 2026-2027, se vuoi imparare a suonare ogni tipo di strumento, chiama il 346-04-009-72. E ancora Columbus, veniamo al ristorante Columbus, lo senti già da lontano per un profumo che ti prende, dunque un ristorante, il ristorante che ti aspetti, un ristorante di pesce fresco scelto perché a tavola i nostri clienti vogliono il meglio. Ristorante Columbus da Sandro, al telefono 085 875 46, siamo sempre noi. Bene, allora su Radio Amica tutti i giorni arriva a Sigiro Puro la parte orchestrale di Radio Amica Internazionale. Bene signori, siamo arrivati adesso al momento delle notizie in evidenza, prima del chiaramente del tempo che farà, e poi a seguire il notiziario del giorno.

notizie in evidenza tra pochissimo, prego. Diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici. Al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Momenti irripetibili. Veniamo subito alle notizie in evidenza quest'oggi. Bene, allora andiamo subito con la prima di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò a Tordino. Un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. La canzone

0: Ottobre, va bene, dunque siamo arrivati esattamente al giorno numero 288 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 77, il sole è sorto alle 7:13, tramonta questa sera alle 18:31, scusate. Va bene così, perfetto. Bene, allora signori, ci siamo, è il momento del notiziario del giorno. Se la regia è pronta, possiamo andare con due cose importanti e poi via subito a tutte le notizie che abbiamo. Sentiamo un po', allora, possiamo andare? Prego, eccoci qua, ci siamo, vai. In arrivo, un attimo di pazienza e ci siamo, prego.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, signori, ci arrivati al momento del notiziario di oggi, giovedì 15 ottobre 2026, San Teresa d'Avila il Santo. Dunque il segno più e il Sagittario, segno fortunato quest'oggi. Bene, andiamo allora con le notizie. Banda della minicar è finita, li hanno presi, denunciati due minorenni, volevamo divertirci così. Romano, 16 e 17 anni, accusati di tentato omicidio e lesioni, uno al papà nei carabinieri, l'altro il bulletto del testaccio. A incastrare i riscontri con l'immagine o telecamera, gli adesivi sulla macchinetta, la confessione senza pentimento, gli ho tolto la mano dal manubrio, ha perso l'equilibrio ed è caduto. La missione di 4 dei 6 raid, abbiamo letto sui giornali che avevamo colpito l'attore. La confessione senza pentimento. La madre del 17enne, mio figlio innocente, i dubbi sulle coperture. Quando i militari hanno bussato alle porte dei due ragazzini, i genitori sono mostrati collaborativi ma non sorpresi. Ora il tribunale per i minori dovrà valutare le misure cautelari. I PM risentiranno di nuovo, rischiano dai domiciliari l'affidamento ai lavori socialmente utili. Per Jacopini sedazione ridotta, ma le condizioni restano ancora gravi. Prognosi ancora riservata per il quarantenne attore ricoverato al San Camillo. Dunque, poi tornando con i ragazzi, hanno detto dopo che abbiamo controllato che quel signore fosse a terra, alla fine ce ne siamo andati. Ho perso una scarpa, ma non perché gli ho dato un calcio, sono tornato poi a prenderla. Parlano in un modo questi ragazzi che agiscono in questo modo, come se fossero dalla parte della ragione, e aiutano anche i figli. La mamma che ha detto, la mamma del 17enne che ha detto no, mio figlio è innocente. Scusi signora, come fa a essere innocente se andava con quell'altro sedicenne che a colpire le persone per bene, i passanti per strada? È innocente, di che è innocente? La Montmartre romana tira il fiato dopo la vittola, fine dell'incubo. Dalle vicende del Cefalù alla banda del minicar, il sollievo dei residenti VIP. Gli abitanti, qui c'è meglio riflessivo, ora torni la normalità. Parliamo sempre dove il Cefalù, il ristorante dove andava sempre Sigfrido Ranucci, che è stato debellato dalla RAI, ha dovuto fare fagotto per andare via. E dunque vediamo adesso un'altra notizia. Leone, il Papa, fisioterapia ai primi passi, umore buono, celebra la messa.

0: Ma il viaggio in Perù può slittare. Segnali positivi per il Papa, ricoverato dopo l'intervento al polmone, si è alzato e ha mangiato. Il Vaticano. Il decorso procede come previsto. Prudenza sulle trasferte. Chissà se potrà andare nel Perù. Il tumore emerso da una broncoscopia robotica con biopsia, un TAC e una PET. L'ipotesi del rientro a casa in 7 giorni. Dunque... La nomina, intanto il Papa si muove, c'è la nomina di 2 nuovi vescovi dal Gemelli direttamente, il governo della Chiesa non si ferma, si attendono altri atti durante la convalescenza. E ancora 10 giorni per valutare la biopsia sul carcinoma, poi la scelta sulla terapia. L'oncologo Vognetti, l'immunoterapia è meno invasiva, faccio la chirurgia toracica, decisivo l'esame di linfonodi. La notizia di mio fratello malato è stato per me uno shock, anch'io in cura per un tumore. In Italia, dice, comunque ci sono ottimi medici, non serviva che Papa Leone venisse in America. Ancora... Veniamo a un'altra notizia. Meloni si allontana da Donald Trump e dice ancora una volta: attenzione, è molto rischioso il patto con Putin. La premier alla Camera critica l'accordo sul diesel russo, la replica di Mosca: non sono affari suoi. La stoccata alle opposizioni: io non faccio moine. Poi attacca il PD: siete misogini. I vanacciani votano una delle risoluzioni del governo su Kiev, lo scontro in piazza tra Catena di Luca e il generale Vannacci. E ancora, e la partita europea sulla flessibilità diventa decisiva per la manovra. Meloni chiede un mandato chiaro per i negoziatori europei sull'Ucraina, dossier Fratelli d'Italia, gas russo, populismo becero. E ancora, gli affondi di Conte all'Islam e le promesse d'intesa sull'Ucraina. Applausi dei riformisti su Kiev. Tra democratici e Movimento 5 Stelle, accorciate le distanze sulla politica estera. La segretaria: siamo uniti, noi siamo la grande novità dell'Italia. Bene, dunque, Meloni sparita, uso del protocollo Schettino, è sparita, a me non sembra che sia sparita, comunque va bene così. Vediamo adesso le prossime elezioni, dove i vincitori saranno appunto Elisline e Conte, e vedremo se Giuseppe Conte si metterà d'accordo con Elisline per la carica di Premier. Sono belle parole attualmente, ma al momento della decisione poi diventerà un caos, sono sicuro. Dunque, voltiamo pagina, vediamo un'altra notizia. Gas, l'Europa verso l'ok, il decreto taglia costi, il provvedimento per ridurre l'impatto dei rincari sulle bollette verso il Libera. Pinto, elettricità futura, dice, ma il tetto non penalizzi gli investimenti sulle rinnovabili. Dunque, Confindustria, PIL più 1% nel 2026, Orsini dice la crescita però è fragile. Per il prossimo anno i rischi maggiori dalla chiusura di Hormuz e dal prezzo del petrolio. E insomma, viviamo in un mondo di debiti, questo è molto pericoloso. E ancora, Kiev ancora sotto i missili russi, gli alleati non ci aiutano. Starlink tradisce i soldati, almeno 100.000 persone al buio e senza riscaldamento. Zelensky accusa gli USA per gli accordi con Mosca. Musk: i sistemi sono di proprietà e sotto il controllo del governo. La Commissione europea sblocca 2,5 miliardi di euro per la difesa ucraina e Londra conferma il proprio sostegno. In Iran, per finire, un 23enne condannata a morte per un post. Nehmeh Amini, una ragazza di 23 anni, è stata condannata a morte in Iran con l'imputazione di insulti al profeta. Però su questo nessuno interviene. Esiste solo Gaza, perché comunque esiste, ma esistono anche queste altre situazioni che secondo me meritano lo stesso rispetto e soprattutto la stessa attenzione. Allora, andiamo ancora avanti, veniamo adesso a un'altra notizia. Da Teramo e dintorni, prende a pugni lo psichiatra, scatta la condanna della paziente. 1 anno e 4 mesi per una donna di 30 anni. Il professionista colpito al volto durante una visita, applicata per la prima volta la nuova normativa contro la violenza alle professioni sanitarie. Infatti sono venuti all'ospedale Mazzini di Teramo, prognosi di 8 giorni per il medico dopo l'aggressione. Ricostruzione, accordo per i migranti, lavoratori dei cantieri del sisma, protocollo con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. E ancora, Andiamo ancora avanti, le strisce blu torno da oggi nell'area Madonna delle Grazie. La riorganizzazione dei parcheggi decisa dall'amministrazione dopo la riapertura del santuario. Resterà libera l'area davanti alla chiesa sabato in occasione del mercato ingresso da via Beccaria. Bio Digisora, a fine mese l'aggiudicazione fissata per il prossimo 27 ottobre, la valutazione delle offerte delle 7 imprese in corsa per la realizzazione del Bio Digisora qui a Teramo. E ancora, rugby, appello per il campo di Forcella, le società sportive chiedono tempi certi per i lavori, la stagione iniziata, attesa, diventa sempre più pesante. E ancora, andiamo avanti, dunque veniamo adesso un'altra notizia, casa di riposo, passeri lento, versati per intero comunque i salari di luglio, saldata la metà ancora mancante, per martedì prevista la liquidazione anche gli stipendi di agosto, Matteucci e UGL, la Spoon pagherà di nuovo al posto di Sanitalia, bravo della Will, speriamo si prosegua. È slittato a novembre l'ingresso di Cursan nella gestione delle tre strutture, mancano degli adempimenti burocratici. Vorrei ricordare appunto una dichiarazione fatta qualche mese fa circa, che entro il 15 di ottobre, cioè oggi, sarebbero stati creati 35 nuovi posti alla casa di riposo De Benitis di Teramo. Non è accaduto assolutamente nulla. E ancora andiamo avanti, quindi sono chiacchiere da politici. ASL, c'è la nuova direttrice amministrativa nominata Rossella Di Marzio, da oltre 25 anni nell'azienda sanitaria in carica fino al 31 dicembre. È Rossella Di Marzio la nuova direttrice amministrativa facente funzioni della ASL. La nomina è stata conferita dal direttore generale Maurizio Di Giosia. Al Museo delle Ceramiche, anzi il Museo delle Ceramiche, al nuovo presidente si chiama Siriano Cordoni. A Castelli designato il nuovo consiglio di amministrazione e va rafforzato il legame con il liceo Grue. Dagli USA Morodoro, sulle tracce dei nonni, gli antenati emigranti nel 1910. 116 anni dopo, due nipoti attraversano l'oceano verso la terra degli avi. Ad attenderli, parenti abruzzesi, una cerimonia che si è svolta in municipio. E ancora, dalle poste alla dirigenza del Mociano Calcio, la strada di Elio Cicorelli, attualmente massimo dirigente del Mociano Calcio e direttore generale. Andiamo avanti, dunque, via il nuovo piano urbanistico, a Nereto, stop al consumo del territorio. Il sindaco Lorenzi illustra il contenuto del documento che approderà oggi in consiglio comunale. Patto con cittadini, professionisti e imprese per lo sviluppo coordinato e programmazione trasparente. E ancora, celebrazioni per San Francesco a Martinsicuro, quartiere anfiteatro, messa e corteo con fedeli e amministratori in onore del santo patrono. E vediamo a Giulianova, appunto a Rubens Fadini, esattamente alla giornalista di Ancona, che è stata ferita. C'è il DASPO per un tifoso e un 56enne Giulianova per 5 anni dovrà stare lontano da Rubens Fadini. Secondo Polizia Carabinieri, lui che ha sferrato pugni contro cabina rompendo il plexiglass e ferendo appunto la giornalista anconetana Silvia Trillini. Intanto la Procura federale avvia la verifica, c'è un'indagine bis, potrebbe essere colpita anche la società del Giulianova Calcio. La patrimonio Giulianova sparisce inglobata da Giulia Retti, l'incontro tra amministratori e CGL. L'amministrazione comunale ha promesso ai sindacati il mantenimento degli attuali livelli occupazionali nonostante l'assorbimento del Giulianova patrimonio da parte della Giulia Retti. All'annunziata sempre di Giulianova si sposta il mercato, trasferimento dei banchi per completare i lavori della caserma dei carabinieri. Cade alla festa della Madonna, chiede danni per quasi 40.000 euro, causa al comune e alla parrocchia di Giulianova. Quanto chiesto? Appunto da una giugliese che è rimasta vittima di un incidente. Ancora andiamo avanti, scusate. Dunque, schianto nel sottopasso Roseto. Tra auto restano feriti i due conducenti. Il camper ASL per gli esami gratis in piazza torna a Roseto da lunedì a venerdì in Piazza Repubblica grazie al supporto dell'amministrazione comunale. Il camper mobile dell'ASL, per lo screening mammografico si inizia alle 8.30 di lunedì prossimo. E ancora, aree strategiche via la programmazione degli investimenti, entro Natale è prevista la perimetrazione dei tre terreni da usare per strutture commerciali, residenziali e turistiche. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Il caso Silvi arriva in aula al Parlamento. Il deputato D'Alfonso presenta un'interrogazione al governo, va ricostruita la lite tra Di Lella e Di Marco per i risvolti penali. E ancora velostazione inaugurata e mai in funzione, a Siena al taglio del nastro, la struttura nei pressi della ferrovia resta chiusa con le bici a terra. Strada dissestata ad Atri, partono gli interventi, primo lotto di lavori per la sistemazione della provinciale 27 tra Santa Margherita e Casoli di Atri. Signori, siamo arrivati al momento dello sport. Beh, insomma, una giornata drammatica, e ieri sera sconfitta anche per la quarta e ultima formazione italiana, appunto in Coppa dei Campioni, cioè la Roma, che ha perso in casa con Real Madrid, vinceva 3-1, ha perso 4-3 negli ultimi 10 minuti. Questo è inammissibile, 3 calci d'angolo uno dietro l'altro, 3 gol, con una difesa molto molto allegra da parte della Roma. Ecco, quando si fanno gli acquisti bisogna pensare anche a queste cose, cioè ha messo lì un greco che secondo me non si è visto proprio, va bene, in difesa al posto di Mancini, credo. Beh, insomma, voglio dire, bisogna, quando si acquista i giocatori, bisogna capire che si va anche in Coppa dei Campioni, bisogna avere uno sguardo un po' più ampio per valutare bene chi si presenta, no? Su Real Madrid cosa dire, vanno a mille quando partono, mentre i giocatori della Roma sono più lenti. Questa è una prima grande verità. Non si è visto per niente Dybala, non mi aspettavo Sulè, perché a me Sulè non piace, ma comunque è stato il migliore della Roma, quasi, insieme a Malen, vabbè, ecco, diciamo i due lì davanti. Mancini sempre svettato lì in difesa, sicuramente bravo. Da Balerdi mi aspettavo di più, non c'è stato, l'altro difensore. Bisognerà adesso che la società si metta di buzzo buono per avere elementi che possono aiutare questa Roma. Comunque è debacle totale, completa, delle formazioni italiane. Il calcio azzurro davvero ha tanto da imparare ancora. E ancora andiamo avanti. Dunque, la Roma si butta via, va KO, il Real spinge, vince al 90esimo, la decide Rudiger, ex della Roma. Per quanto riguarda invece il Como perde in Olanda col Feyenoord per 3-2. Diao illude Fabregas, gli olandesi e Feyenoord ribaltano la partita. Comunque anche qui devo dire, nonostante diciamo che ci sia un attore come Fabregas, quindi fa opera buona in campo, comunque credo che anche qui nel Como manchi qualcosa. Però il Como è la prima volta che si affaccia alla Coppa dei Campioni, tutto insomma, voglio dire, già per me hanno fatto tanto, anche troppo. Va bene, dunque. E poi ancora adesso abbiamo il fenomeno Tre Soldi, conteso tra tre nazionali, dovrà decidere dove giocare, se in Italia, Germania o Argentina. Va bene, stasera invece ne vedremo delle belle, perché attenzione, abbiamo di scena Milan all'esame Salisburgo, la Juventus con il Celta Vigo, Europa League, i rossoneri cercano la svolta mentre Amorim scaccia le critiche, Spalletti si affida a volte media al primo minuto, oggi c'è anche l'Atalanta in Conference League. Signore e signori, speriamo bene, perché io in queste due squadre, Milan e Juventus, di questi tempi davvero ci credo pochissimo. Boh, non lo so, poi tutto può accadere, attenzione, potremmo essere anche smentiti, magari. Dunque, vediamo adesso un'altra notizia. Nel basket, la Virtus Bologna schianta il Paris Saint-Germain in Eurolega di Coppa dei Campioni, appunto, di basket. Tennis, Paolini ed Errani staccano il pass per i quarti, il Master 1000 di Wuhan in Cina. E ancora ciclismo, mondiale di supista, l'Italia vola all'inseguimento maschile, oggi si decide l'oro contro la Danimarca. E ancora Serie C, Pescara partenza da incubo, Boucher ora deve rilanciarsi, negli ultimi 10 tornei in C il Delfino attuale è tra i peggiori con 12 punti in 9 gare. Il club ha rinnovato la fiducia al tecnico, ma domenica contro lo Stiamare si vedrà un segnale chiaro da valutare. Letizia, Sardo e out, Ferraris recupero. Dunque, insomma, cosa aggiungere ancora su questo Pescara? Se Sebastiani, il presidente, agisce in questo modo, avrà le sue buone ragioni, sicuramente sì, ma insomma non è che mi sembra che sia un campionato alla grande. Se però non vuole spendere altri soldi e vuole finire questo campionato, diciamolo francamente, in una situazione da metà classifica, e vabbè, allora va bene anche così, anche perché è solo miracolo, o lo Spezia che si ferma potrebbe cambiare il tutto, ma lo Spezia non si ferma, vuole tornare in Serie B e ce la farà. In Serie D Sparacello si confessa: volevo fare il benzinaio, oggi il mio idolo è Ibrahimovic. Oltre al calcio, dice Sparacello, amo le automobili e passare del tempo a casa. E ancora, il ricordo più bello, l'esordio in Serie B da titolare col Trapani contro il Pescara nella stagione 2016-2017. Sono rimasto in città per il secondo anno consecutivo perché qui mia figlia e mia moglie si trovano bene. In campo sono un passionale ed è tutto quello che ho per la squadra. Il Teramo si è rinforzata con un difensore, ha preso Damiano Menna, primo allenamento per il centrale ex Ascoli. Borgarello punta il Termoli, serve un'altra prova di maturità. Allenamento con volto nuovo per il Teramo ieri pomeriggio, i biancorossi hanno accolto in gruppo il difensore Damiano Menna, che ha lavorato per la prima volta agli ordini del tecnico Marco Pomante. Il 31enne centrale vastese nelle scorse ore si è svincolato all'Ascoli ed è in attesa dell'ok burocratico sul portale della FIGE per ufficialità del suo trasferimento al Teramo Calcio. Arriva un nome nuovo, un volto nuovo, speriamo che porti bene al Teramo Calcio, che anche il Teramo in qualche modo va a rafforzarsi un po' in difesa. E ancora, Cappellacci dirige oggi il primo allenamento in questo Super Giovedì. Sant'Egidiese ha il suo nuovo allenatore, si chiama Cappellacci, che poi è un ritorno. È fatta per il ritorno del tecnico sulla panchina, censore ha rifiutato il ruolo di vice. Torno in gruppo De Marco, Vastafiglia, Paris e Chirozze. Giallo passa al Trodico. Tanti tifosi hanno corso ieri pomeriggio dopo pranzo allo stadio Franco Mirti per vedere all'opera il primo allenamento di Roberto Cappellacci, purtroppo invano perché costoro devono attendere ancora questo pomeriggio per vederlo di nuovo all'opera con i giallorossi. Infatti il tecnico, dopo aver cenato martedì sera sulla costa con la dirigenza per trovare l'intesa, come anticipato ieri, la firma slitterà ad oggi e Cappellacci quindi potrà allenare solo dopo aver messo la firma. Ci sarà in mattinata del pomeriggio quindi di oggi giovedì arriva il primo allenamento per mister Cappellacci. Dunque, occhi puntati anche appunto sul derby Giulianova Sant'Egidiese, si comincia subito, non si può stare in pace un momento, subito c'è Giulianova Sant'Egidiese, vai. Misuraca ci crede, Giulianova è forte, presto lo vedrete tutti. Dunque, veniamo adesso invece per finire al Chieti, la storia che non finisce mai, va bene? Si tratta ancora con Bisani, ma non deve esserci un accordo e soprattutto la firma già nella giornata di ieri. Invece qui si passa, adesso la palla passa ai legali, devono valutare, studiare, eccetera, eccetera. E poi intanto Bisani sono tornati a Roma, grazie di questa bella passeggiata qui a Chieti, a risentirci nelle prossime edizioni, è il caso di dirlo, perché il problema, a voglia passare la palla legale eccetera eccetera eccetera, il problema sono 1,5 milioni di debiti che devono essere pagati. Allora andiamo avanti, dunque signori, andiamo avanti, stop con il notiziario, è il momento riservato adesso invece agli appunti di Radio Amica International, vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 Giulianova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159 Giulianova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì e la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Gli appunti di Radio Amica International. Ok, bene, allora ci siamo. Andiamo subito. Dunque, ricordo che nella sera tra sabato 24 e domenica 25, nella notte, va bene, bisognerà cambiare l'orario. Torna l'ora solare, le lancette del nostro orologio, un'ora indietro, va bene, la notte tra il 24 e il 25. Bene, ancora, musicalmente parlando, su Radio Amica è il momento delle hit dell'autunno 2026. Abbiamo fatto poker i nostri angolini musicali che non hanno uguali, la disco dance nella canzone più più della settimana, ossigeno puro parte orchestrale e un bel disco novità, va bene, perfetto. Allora, di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, se non hai visto da di Sante Mobili non hai visto tutto. Bene, andiamo con Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 12, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica prossima, 18 di ottobre 2026. Tra poco, signori, andiamo con notizie riservate. Eccolo qui, attenzione, prego. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così. Dunque, notizie riservate, i nostri festival, Festival della Poesia Italiana, su Radio Amica International, perfetto, facile, partecipare è facile. Arricchito da Santi, ristorante a base di pesce, Tortotto Alto, Residente Tortorella, riapriamo, siamo in ferie, riapriamo chiaramente fine mese di ottobre, ormai ci siamo, un'altra settimana e si riparte. Bene, ancora, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Laurido, mondo risparmio, servizio qualità, con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. Dunque, poi andiamo alla raccolta porta a porta. Siamo arrivati a giovedì 15 di ottobre 2026, stasera va a carta e cartone, dopo le ore 20 sotto il portone di casa, carta e cartone. Andiamo ancora avanti con la fortuna, attenzione, arriva la fortuna con i nostri festival, diamo i numeri per il concorso di oggi giovedì 15 di ottobre, si torna alle urne, si torna a giocare, vai, prego.
0: Quarantasettesimo Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2027 massimo due poesie inedite con vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335 65 64 507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027, ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International, scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!
1: Ok, bene, bene, dunque andiamo avanti allora con il concorso numero 165 stasera. Allora il 6 al Super Lotto vale 40 milioni e 300 mila euro. Beh, niente male davvero. Dunque, passiamo al gioco dell'otto. Le ruote scelte Napoli-Palermo, numeri consigliati 8, 10, 15 abbinati al 34 e 35. Ripeto, 8, 10, 15 abbinati al 34 e 35 su Napoli-Palermo. Su Torino e Venezia 85, 87, 2. Abbinate al 37-38, ripeto 85-87-2, abbinate al 37-38 su Torino e Venezia, buona fortuna. Le farmacie di turno in arrivo con Casa del Fico che vi aspetta anche per questo super fine settimana. Sentiamo, vai.
2: Tieni a mente Casa Delfico e Ristoro in Famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo. Siamo arrivati al momento riservato alla farmacia di turno, Teramo Città, Pezzella, via Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. A Mosione Bellante Foschi, ad Atria Picella, a Pineto e Silvi di Febo, a Giulianova, San Giuseppe, via Nazionale per Teramo, in Val Vibrata, Talamonti, Martinsicuro, Izzi, Civitella, Salvi, Coropoli, a Rosetto, Candelori, a Valfino, Montefino, a Castelle Isola, Isola Savini, Tossicia, Montorio Esposito, Pietra Camela, Teramo Città, Pezzella, via Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, venerdì, domani venerdì, ore 9. Bene, dopo le farmacie di turno, signori, siamo arrivati alla sosta gustosa che presenta le super classifiche del giorno. E intanto vi ricordo che il 9 luglio 2027 Radimica International inizia il suo fantastico cinquantenario. Complimenti!
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, dunque andiamo alla classifica dei dischi più venduti e più ascoltati. Tra i più venduti, al primo posto 883 con la famoso disco in vinile Nord Sud Ovest Est, era al primo posto, davanti a Michael Jackson, Thriller, The Beatles, Rubber Soul. Al quarto Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Al quinto Daft Punk, Random Access Memories. E al sesto c'è Miles Davis. Poi al settimo la leggenda Bob Marley, mamma mia. Va bene, oh, pensate che rientra in classifica anche Amedeo Minghi con Anniversary Collection. Bravo. Nella radio Giulia Bresch con Serenamente, è il disco più cliccato, più ascoltato, più richiesto, eccetera. Semplice, Giulia è quello che sta sempre con il vincitore del Festival di Sanremo, per appunto, che ha una voce identica a quella che ha Bresch, cioè Olli. Bresch canta come Olli, identico. Se voi sentite Serenamente la canzone, poi la sentite da Olli, è la stessa cosa. Ma nessuno se ne accorge? Sono identici. Vabbè, dunque, vuol dire che alla gente piace la voce di Olli. Allora, se assente Olli c'è Bresch, va bene lo stesso. Al secondo posto Cesare Cremonini, Paparazzi. Al terzo Madonna, Duce 3. Al quinto Annalisa con Madame Amica. Al sesto Ernia, Dedica. Al settimo Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Poi c'è Elisa Kinsugi, Mary con Bass Persuades. Ok, Marrakesh e Gay con Casini. Va bene, questa è la classifica di dischi più venduti della settimana. Ricordo al primo posto Julie Brush, Serenamente, con la voce di Olli. Bene, tra poco la chiusura di Primissima in questo giovedì con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Allora, se la regia è pronta possiamo andare. La regia non è pronta, vabbè, un attimo di pazienza e ci siamo.
0: Dunque è successo qualcosa, vediamo un po' se riusciamo a inserire il tutto, altrimenti facciamo... No, non riusciamo, scusate un attimino soltanto, sono cose che accadono. Va bene, e allora andiamo adesso con Di Sante Mobili e Arredi. Andiamo con Oriente, sentiamo un po' una cosa importante, ci siamo, pronti via. Vai, prego.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene così, dunque adesso invece andiamo con l'altra, riguarda logicamente Di Sante Mobili e Arredi, suona così, prego regia, vai.
3: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo con l'oroscopo del giorno, giovedì 15 ottobre, Ariete. Un insieme di elementi favorevoli ti mette a disposizione una carica illimitata di energia e di ottimismo con cui attraverserai sia la giornata che le giornate successive. Giornata di oggi, chiaramente quelle successive. Toro e pianeti ti fanno dono di una protezione celeste che facilita i tuoi compiti del quotidiano e che tiene la tua salute a riparo dalle insidie. Gemelli, la luna continua incoraggiare il dialogo, cosa che per te sei così curioso e desideroso di confronto non può essere che una buona notizia. Cancro, un delicato equilibrio rende la configurazione favorevole a più livelli, consentendoti di affrontare con rinnovata grinta anche quelle sfide che vanno a delinearsi nel lavoro. Leone, un legame fortunato unisce il sole che governa il tuo segno con Giove che è tuo ospite, raddoppiando l'effetto positivo della presenza dell'astro della fortuna. Vergine, gli effetti positivi della configurazione odierna potrai individuarli soprattutto nella sfera economica, settore nel quale la fortuna sembra propensa a sorriderti. Veniamo alla bilancia, oggi la cosa migliore che potrai fare sarà passare del tempo con le persone con cui condividi un progetto, un ideale e i tuoi amici. Scorpione, circostanze piuttosto fortunate rendono possibile un passo avanti nel lavoro che potrebbe risultare significativo. Sagittario, oggi nel cielo si delinea un'alleanza creativa tra Sole e Giove che ti governa proprio mentre la Luna e nel tuo segno ti rende più sensibile. Capricorno, un progetto a cui tieni in maniera particolare potrebbe beneficiare improvvisamente di una spinta supplementare che ti fa fare dei passi avanti significativi. Siamo all'Acquario, grazie a circostanze fortunate e apparentemente fortuite nel lavoro si apre un canale positivo, superando così anche un tuo strano scetticismo. Siamo ai Pesci, pur se in maniera delicata e quasi impercettibile l'intuito ti indica la strada da seguire. Il lavoro riesci facilmente a coglierne le indicazioni senza porti domande. Bene,
1: del perché. Vediamo adesso invece ai programmi in televisione. Su Rai 1 arriva Doc nelle tue mani alle 21.30, su Rai 2 ore 14 di sera, su Rai 3 Arthur the King, su Rete 4 Diritto e Rovescio, su Canale 5 Tutto per la mia famiglia, su Italia 1 Le Iene Spettacolo, sulla 7 Piazza Pulita, su TV 8 Benfica Celtic Calcio, ma giocano anche stasera Milan e Juventus, speriamo bene, e su 3-9 Mai più senza. Perfetto, questi sono i programmi, ripeto ancora una volta, su Sky l'appuntamento è con l'Europa League, staremo a vedere che succede. Dunque succede, chiudiamo con le comunicazioni di servizio al 900 Caffè in Galleria. Si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, serata speciale, insomma 900 e ancora Nero di Seppia, stasera che sera, Nero di Seppia in via Trieste 159, Giuliano Valido, chiama al 348 53 88 978 per autoinvitarti al ristorante, nel senso per prenotarti, va bene? Perfetto, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Radio Domenica Show, torna domenica 18 di ottobre dalle ore 10 e 15 in poi, di Paolo Arredamenti, le grandi marche, i consiglieri dell'architetto, l'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, e lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Musicalmente parlando, signori, invece siamo al momento delle hit dell'autunno 2026 con 10 nuove canzoni uscite proprio in questi giorni, in questa settimana. Il festival, super festival della poesia in lingua italiana, partecipare semplice, raccolta porta a porta, oggi è 15 di ottobre, giovedì metà mese, stasera va carta cartone, carta e cartone, perfetto. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Ascoltaci anche in streaming all'indirizzo radioamicainternazionale.it, portaci con te in tutto il mondo, ok? Un pezzo dell'Abruzzo viene con voi che andate oltre i confini dell'Abruzzo. Ciao a tutti, grazie, buona giornata, risentirci prossima edizione.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

0: festa.
1: A Radio Amica International, ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

47esimo Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite con vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335-6564507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzata a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, siamo arrivati giovedì 15 ottobre 2026, San Teresa d'Avila, il segno più del giorno, il segno del Sagittario, vedremo più tardi queste notizie, la banda dell'Americana a Roma, presi due minorenni, ci divertivamo così, dicono loro, va bene, dunque se questo è un divertimento, vabbè. Meloni, rischioso il patto sul gasolio tra Trump e Putin, Elisabeth e Conte in trincea, siamo uniti, noi la vera novità. I riformisti PD applaudono al Premier su Kiev, dice è pericoloso il patto tra Trump e Putin, molto pericoloso aggiungerei io. Dunque Leone, fisioterapia, celebra la messa, ma Perù molto molto molto in forza. E ancora parole ai medici, 10 giorni per valutare la biopsia, poi la decisione sulla terapia. E ancora su carta web, digitale europeo, sfide spaziali, questo è il futuro per il calcio italiano che ahimè è veramente una situazione difficile, però attenzione, il problema qual è? Che non si possono prendere 3 gol fotocopia, sempre su calcio piazzato, calcio d'angolo, va bene, e 1-2 che i nostri giocatori devono cominciare a correre di più, questo è, va bene, non che passeggiano sul campo, va bene, poi ancora devono essere, come dire, ci deve essere una seconda squadra in panchina, non basta la riserva a volte fallisce poi, dunque come il Real Madrid, usciva uno, entrava un altro, non cambiava niente, specie tra gli attaccanti, ma qualsiasi giocatore, bisogna arrivare a questo, altrimenti non se ne fa niente, saremo sempre in questa situazione, sia in nazionale che nel club. Banda della minicar è finita, denunciati due minorenni, volevamo divertirci così, di quest'altro parleremo più tardi in questo notiziario di oggi giovedì 15 ottobre 2026, si festeggia San Teresa d'Avila, all'ascolto della Amica con Marco Marco. Subito allora apriamo primissima, diamoci una botta di energia musicale, dunque cosa va sulla Amica, è il momento di dell'elite dell'autunno 2026, va bene, come l'aggiunta di 10 nuove canzoni in questo momento. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Arriva su Radio Amica Internazionale la novità musicale del momento, tutto il giorno su Radio Amica. La massima del giorno tra poco, prima ancora andiamo con dunque Mario Pizzeria, sentiamo, prego, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e voi. Ok, bene così, dunque ci siamo, la massima del giorno, un successo val ben tutti i fallimenti che l'hanno preceduto. Thomas Edison fallì centinaia di volte prima di inventare la lampadina, questo sia di monito, vabbè. Dunque Umberto, scuola musicale Umberto De Battisti, San Accademico 2026-2027. te, se vuoi imparare a suonare ogni tipo di strumento, chiama il 346 04 009 72. E ancora Columbus, veniamo al ristorante Columbus, lo senti già da lontano per un profumo che ti prende. Dunque un ristorante che ti aspetti, un ristorante di pesce fresco, scelto perché a tavola i nostri clienti vogliono il meglio. Ristorante Columbus da Sandro, al telefono 085 875 46. Siamo sempre noi. Bene, allora su Radio Mica tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Mica International. Bene signori, siamo arrivati adesso al momento delle notizie in evidenza, prima del chiaramente del tempo che farà, e poi a seguire il notiziario del giorno. Notizie in evidenza tra pochissimo, prego.
0: Diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce, e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Momenti irripetibili.
1: Veniamo subito alle notizie in evidenza quest'oggi. Bene, allora andiamo subito con la prima di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò a Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. La canzone più scusate della settimana, oltre la settimana, è al mio paese Brancale, Radio Mica Internazionale, l'unica radio in città. Ah, ma la tra poco il meteo, a seguire il notiziario, così come avevo detto prima arriva Top Clean. Sentiamo un po', una cosa importante, ci siamo, il tempo che farà, vai, prego. I took an arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and... Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, bene, così signori ci siamo, è arrivato il super momento riservato al tempo che farà, a seguire il notiziario del giorno. Va bene così. Dunque, allora andiamo per ordine, prima con il tempo che è previsto. Dunque, un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile per tutta la giornata. Zero termico intorno ai 3800 metri, significa che fa ancora calduccio. Mare da mosso, poco mosso, venti deboli. Le temperature: L'Aquila più 8 più 23, Sulmona più 10 più 25, Pescara più 14 più 24, Chieti più 12 più 23, Teramo più 13 più 23, Giulianova più 14 più 22, Roccarazzo più 7 più 19, Martinsicuro più 15 più 22, Sametra del Tronto più 15 più 23. 23, questo è quanto in questo 15 di ottobre. Siamo arrivati a metà mese, 15 di ottobre, va bene. Dunque siamo arrivati esattamente al giorno numero 288 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano 77. Il sole è sorto alle 7:13, tramonta questa sera alle 18:31, scusate. Va bene così, perfetto. Bene, allora signori ci siamo, è il momento del notiziario del giorno. Se la regia è pronta possiamo andare con due cose importanti e poi via subito a tutte le notizie che abbiamo. Sentiamo un po', allora possiamo andare, prego. Eccoci qua, ci siamo, vai, in arrivo, un attimo di pazienza e ci siamo, prego. Mm.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, signori, ci arrivati al momento del notiziario di oggi, giovedì 15 ottobre 2026, San Teresa d'Avila il Santo. Dunque il segno più e il Sagittario, segno fortunato quest'oggi. Bene, andiamo allora con le notizie. Banda della minicar è finita, li hanno presi, denunciati due minorenni, volevamo divertirci così. Romano, 16 e 17 anni, accusati di tentato omicidio e lesioni, uno al papà nei carabinieri, l'altro il bulletto del testaccio. A incastrare i riscontri con l'immagine o telecamera, gli adesivi sulla macchinetta, la confessione senza pentimento, gli ho tolto la mano dal manubrio, ha perso l'equilibrio ed è caduto. La missione di 4 dei 6 raid, abbiamo letto sui giornali che avevamo colpito l'attore. La confessione senza pentimento. La madre del 17enne, mio figlio innocente, i dubbi sulle coperture. Quando i militari hanno bussato alle porte dei due ragazzini, i genitori sono mostrati collaborativi ma non sorpresi. Ora il tribunale per i minori dovrà valutare le misure cautelari. I PM risentiranno di nuovo, rischiano dai domiciliari l'affidamento ai lavori socialmente utili. Per Jacopini sedazione ridotta, ma le condizioni restano ancora gravi. Prognosi ancora riservata per il quarantenne attore ricoverato al San Camillo. Dunque, poi tornando a quei ragazzi, hanno detto dopo che abbiamo controllato che quel signore fosse a terra, alla fine ce ne siamo andati. Ho perso una scarpa, ma non perché gli ho dato un calcio, sono tornato poi a prenderla. Parlano in un modo questi ragazzi che agiscono in questo modo, come se fossero dalla parte della ragione, e aiutano anche i figli. La mamma che ha detto, la mamma del 17enne che ha detto no, mio figlio è innocente. Scusi signora, come fa a essere innocente se andava con quell'altro sedicenne che a colpire le persone per bene, i passanti per strada? È innocente, di che è innocente? La Montmartre romana tira il fiato dopo la vittola, fine dell'incubo. Dalle vicende del Cefalù alla banda del minicar, il sollievo dei residenti VIP. Gli abitanti, qui c'è un meglio riflessivo, ora torni la normalità. Parliamo sempre dove il Cefalù, il ristorante dove andava sempre Sigfrido Ranucci, che è stato debellato dalla RAI, ha dovuto fare fagotto per andare via. Dunque, vediamo adesso un'altra notizia. Leone, il Papa, fisioterapia ai primi passi, umore buono, celebra la messa, ma il viaggio in Perù può slittare. Segnali positivi per il Papa, ricoverato dopo l'intervento al polmone, si è alzato e ha mangiato. Il Vaticano, il decorso procede come previsto, prudenza sulle trasferte, chissà se potrà andare nel Perù. Il tumore emerso da una broncoscopia robotica con biopsia, un TAC e una PET, l'ipotesi del rientro a casa in 7 giorni. Dunque la nomina, intanto il Papa si muove, c'è la nomina di due nuovi vescovi dal Gemelli direttamente. Il governo della Chiesa non si ferma, si attendono altri atti durante la convalescenza. E ancora 10 giorni per valutare la biopsia sul carcinoma, poi la scelta sulla terapia. L'oncologo Cognetti, l'immunoterapia è meno invasiva, faccio la chirurgia toracica, decisivo l'esame di linfonodi. La notizia di mio fratello malato è stato per me uno shock, anch'io in cura per un tumore. In Italia, dice, comunque ci sono ottimi medici, non serviva che Papa Leone venisse in America. E ancora... Veniamo a un'altra notizia. Meloni si allontana da Donald Trump e dice ancora una volta: attenzione, è molto rischioso il patto con Putin. La premier alla Camera critica l'accordo sul diesel russo, la replica di Mosca non sono affari suoi. La stoccata alle opposizioni: io non faccio moine. Poi attacca il PD, siete misogini. I vanacciani votano una delle risoluzioni del governo su Kiev, lo scontro in piazza tra Catena di Luca e il generale Vannacci. E ancora è la La partita europea sulla flessibilità diventa decisiva per la manovra. Meloni chiede un mandato chiaro per i negoziatori europei sull'Ucraina, dossier Fratelli d'Italia, gas russo, populismo becero. E ancora gli affondi di Conte all'Islam e le prove d'intesa sull'Ucraina. Applausi dei riformisti su Kiev. Tra democratici e Movimento 5 Stelle accorciate le distanze sulla politica estera. La segretaria: siamo uniti, noi siamo la grande novità dell'Italia. Bene, dunque Meloni sparita, uso il protocollo Schettino, sparita, a me non sembra che sia sparita, comunque va bene così. Vediamo adesso le prossime elezioni, dove i vincitori saranno appunto Elislein e Conte, e vedremo se Giuseppe Conte si metterà d'accordo con Elislein per la carica di premier. Sono belle parole attualmente, ma al momento della decisione poi diventerà un caos, sono sicuro. Dunque voltiamo pagina, un'altra notizia: gas, l'Europa verso l'ok, il decreto taglia costi, il provvedimento per ridurre l'impatto dei rincari sulle bollette verso il Libera. Pinto, elettricità futura, dice, ma il tetto non penalizzi gli investimenti sulle rinnovabili. Dunque Confindustria, PIL più 1% nel 2026, Orsini dice la crescita però è fragile per il prossimo anno, i rischi maggiori dalla chiusura di Hormuz e dal prezzo del petrolio. E insomma, viviamo in un mondo di debiti, questo è molto pericoloso. E ancora Kiev, ancora sotto i missili russi, gli alleati non ci aiutano. Starlink tradisce i soldati, almeno 100.000 persone al buio e senza riscaldamento. Zelensky accusa gli USA per gli accordi con Mosca. Musk: i sistemi sono di proprietà e sotto il controllo del governo. La Commissione europea sblocca 2 miliardi e mezzo di euro per la difesa ucraina e Londra conferma il proprio sostegno. In Iran, per finire, un 23enne condannata a morte per un post. Nehmeh Amini, una ragazza di 23 anni, è stata condannata a morte in Iran con l'imputazione di insulti al profeta. Però su questo nessuno interviene. Esiste solo Gaza, perché comunque esiste, ma esistono anche queste altre situazioni che secondo me meritano lo stesso rispetto e soprattutto la stessa attenzione. Allora andiamo ancora avanti, veniamo adesso a un'altra notizia da Teramo e dintorni. Prende a pugni lo psichiatra, scatta la condanna della paziente, 1 anno e 4 mesi per una donna di 30 anni. Il professionista colpito al volto durante una visita, applicata per la prima volta la nuova normativa contro la violenza alle professioni sanitarie. Infatti sono venuti all'ospedale Mazzini di Teramo, prognosi di 8 giorni per il medico dopo l'aggressione. Ricostruzione, accordo per i migranti, i lavoratori dei cantieri del sisma, protocollo con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Andiamo ancora avanti, le strisce blu tornano da oggi nell'area Madonna delle Grazie. La riorganizzazione dei parcheggi decisa dall'amministrazione dopo la riapertura del santuario. Resterà libera l'area davanti alla chiesa sabato in occasione del mercato ingresso da via Beccaria. Bio Digestore, a fine mese l'aggiudicazione fissata per il prossimo 27 ottobre, la valutazione delle offerte delle 7 imprese in corsa per la realizzazione del Bio Digestore qui a Teramo. E ancora rugby, appello per il campo di Forcella. Le società sportive chiedono tempi certi per i lavori. La stagione iniziata, attesa, diventa sempre più pesante. E ancora andiamo avanti. Dunque veniamo adesso a un'altra notizia. Casa di riposo, passi a rilento, versati per intero comunque i salari di luglio. Saldata la metà ancora mancante, per martedì prevista la liquidazione anche gli stipendi di agosto. Matteucci e UGL, la Spoon pagherà di nuovo al posto di Sanitalia. Bravo della Will, speriamo si prosegua. È slittato novembre l'ingresso di Cursan nella gestione delle 3 strutture, mancano degli adempimenti burocratici. Vorrei ricordare appunto una dichiarazione fatta qualche mese fa circa, che entro il 15 di ottobre, cioè oggi, sarebbero stati creati 35 nuovi posti alla casa di riposo De Benedictis di Teramo. Non è accaduto assolutamente nulla. E ancora andiamo avanti, quindi sono chiacchiere da politici. ASL, c'è la nuova direttrice amministrativa, nominata Rossella Di Marzio, da oltre 25 anni l'azienda sanitaria in carica fino al 31 dicembre. È Rossella Di Marzio la nuova direttrice amministrativa facente funzioni della ASL. La nomina è stata conferita dal direttore generale Maurizio Di Giosia. Al Museo delle Ceramiche, anzi il Museo delle Ceramiche, al nuovo presidente si chiama Siriano Cordoni. A Castel designato il nuovo consiglio di amministrazione e va rafforzato il legame con il liceo Grue. Dagli USA Morodoro, sulle tracce dei nonni, gli antenati emigranti nel 1910. 116 anni dopo, due nipoti attraversano l'oceano verso la terra degli Ari. Ad attenderli, parenti abruzzesi, una cerimonia che si è svolta in municipio. E ancora, dalle poste alla dirigenza del Mociano Calcio, la strada di Elio Cicorelli, attualmente massimo dirigente del Mociano Calcio e direttore generale. Andiamo avanti, dunque, via il nuovo piano urbanistico, a Nereto, stop al consumo del territorio. Il sindaco Lorenzi illustra il contenuto del documento che approderà oggi in consiglio comunale. Patto con cittadini, professionisti e imprese per lo sviluppo coordinato e programmazione trasparente. E ancora, celebrazioni per San Francesco Martizio Sicuro, quartiere anfiteatro, messa e corteo con fedeli e amministratori in onore del santo patrono. E vediamo a Giulianova, appunto a Rubens Fadini, esattamente alla giornalista di Ancona, che è stata ferita. C'è il DASPO per un tifoso e un 56enne Giulianova per 5 anni dovrà star lontano da Rubens Fadini. Secondo Polizia Carabinieri, lui che ha sferrato pugni contro cabina rompendo il plexiglass e ferendo appunto la giornalista anconetana Silvia Trillini. Intanto la Procura federale avvia la verifica, c'è un'indagine bis, potrebbe essere colpita anche la società del Giulianova Calcio. La patrimonio Giulianova sparisce inglobata da Giulia Retti, in incontro tra amministratori e CGIL. L'amministrazione comunale ha promesso ai sindacati il mantenimento degli attuali livelli occupazionali nonostante l'assorbimento del Giulianova patrimonio da parte della Giulia Retti. All'Annunziata, sempre di Giulianova, si sposta il mercato, trasferimento dei banchi per completare i lavori della caserma dei Carabinieri. Cade alla festa della Madonna, chiede i danni per quasi 40.000 euro, causa al comune e alla parrocchia di Giulianova. Quanto chiesto? Appunto, da una giugliese che è rimasta vittima di un incidente. Ancora andiamo avanti, scusate. Dunque, schianto del sottopasso Roseto, tra auto restano feriti i due conducenti. Il camper ASL per gli esami gratis in piazza torna a Roseto da lunedì a venerdì in Piazza Repubblica grazie al supporto dell'amministrazione comunale. Il camper mobile dell'ASL, per lo screening mammografico si inizia alle 8.30 di lunedì prossimo. E ancora, aree strategiche, via la programmazione degli investimenti, entro Natale è prevista la perimetrazione dei tre terreni da usare per strutture commerciali, residenziali e turistiche. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia, la cessione dei tre terreni da usare per strutture commerciali, residenziali e turistiche. E ancora andiamo avanti.

e Casoli di Atri. Signori, siamo arrivati al momento dello sport. Beh, insomma, una giornata drammatica. Ieri sera sconfitta anche per la quarta e ultima formazione italiana, appunto in Coppa dei Campioni, cioè la Roma, che ha perso in casa con Real Madrid e vinceva 3-1, ha perso 4-3 negli ultimi 10 minuti. Questo è inammissibile. 3 calci d'angolo uno dietro l'altro, 3 gol, con una difesa molto molto allegra da parte della Roma. Ecco, quando si fanno gli acquisti bisogna pensare anche a queste cose. Cioè ha messo lì un greco che secondo me non si è visto proprio, va bene, in difesa al posto di Mancini, credo. Beh, insomma, voglio dire, bisogna, quando si acquistano i giocatori, bisogna capire che si va anche in Coppa dei Campioni, bisogna avere uno sguardo un po' più ampio per valutare bene chi si presenta, no? Dunque, su Real Madrid cosa dire? Vanno a 1000 quando partono, mentre i giocatori della Roma sono più lenti. Questa è una prima grande verità. Non si visto per niente Dybala, non mi aspettavo Sulè, perché a me Sulè non piace, ma comunque è stato il migliore della Roma, quasi, insieme a Malen, vabbè, ecco, diciamo i due lì davanti. Mancini sempre svettato lì in difesa, sicuramente è bravo. Da Balerdi mi aspettavo di più, non c'è stato l'altro difensore. Beh, insomma, bisognerà adesso che la società si metta di buzzo buono per avere elementi che possono aiutare questa Roma. Comunque e debacle totale, completa, delle formazioni italiane, il calcio azzurro davvero ha tanto da imparare ancora. E ancora andiamo avanti. Dunque, la Roma si butta via, va KO, Real spinge, vince al 90esimo, la decide Rudiger, ex della Roma. Per quanto riguarda invece il Como perde in Olanda col Feyenoord per 3-2. Diao illude Fabregas, gli olandesi e Feyenoord ribaltano la partita. Comunque anche qui devo dire, nonostante che ci sia un attore come Fabregas, quindi fa opera buona in campo, comunque credo che anche qui nel Como manchi qualcosa. Però il Como è la prima volta che si affaccia alla Coppa dei Campioni, voglio dire, già per me hanno fatto tanto, anche troppo. Va bene, dunque. E poi ancora adesso abbiamo il fenomeno Tre Soldi, conteso tra tre nazionali, dovrà decidere dove giocare, se in Italia, Germania o Argentina. Va bene, stasera invece ne vedremo delle belle, perché attenzione, abbiamo di scena Milan all'esame Salisburgo, la Juventus con il Celta Vigo, Europa League, i rossoneri cercano la svolta mentre Amorim scaccia le critiche. Spalletti si affida a volte media al primo minuto, oggi c'è anche l'Atalanta in Conference League. Signore e signori, speriamo bene, perché io in queste due squadre, Milan e Juventus, di questi tempi davvero ci credo pochissimo. Boh, non lo so, poi tutto può accadere, attenzione, potremmo essere anche smentiti magari. Dunque, vediamo adesso un'altra notizia. Nel basket, la Virtus Bologna schianta il Paris Saint-Germain in Eurolega di Coppa dei Campioni, appunto, di basket. Tennis, Paolini ed Errani staccano il pass per i quarti, il Master 1000 di Wuhan in Cina. E ancora ciclismo, mondiale di supista, l'Italia vola all'inseguimento maschile, oggi si decide l'oro contro la Danimarca. E ancora Serie C, Pescara partenza da incubo, Boucher ora deve rilanciarsi. Negli ultimi 10 tornei in C, il Delfino attuale è tra i peggiori con 12 punti in 9 gare. Il club ha rinnovato la fiducia al tecnico, ma domenica contro l'Ostiamare servirà un segnale chiaro da valutare. Letizia, Sardo e out Ferraris, recupero. Dunque, cosa aggiungere ancora su questo Pescara? Se Sebastiani, il presidente, agisce in questo modo, avrà le sue buone ragioni, sicuramente sì, ma insomma non è che mi sembra che sia un campionato alla grande. Se però non vuole spendere altri soldi e vuole finire questo campionato, diciamolo francamente, in una situazione da metà classifica, allora va bene anche così, anche perché è solo miracolo o lo Spezia che si ferma potrebbe cambiare il tutto. Ma lo Spezia non si ferma, vuole tornare in Serie B e ce la farà. In Serie D Sparacello si confessa: volevo fare il benzinaio, oggi il mio idolo è Ibrahimovic. Oltre al

0: Calcio, dice Sparacello, amo le automobili e passare del tempo a casa. E ancora, il ricordo più bello, l'esordio in Serie B da titolare col Trapani contro il Pescara nella stagione 2016-2017. Sono rimasto in città per il secondo anno consecutivo perché qui mia figlia e mia moglie si trovano bene. In campo sono un passionale e do tutto quello che ho per la squadra. Il Teramo si è rinforzata con un difensore, ha preso Damiano Menna, primo allenamento per il centrale ex Ascoli. Borgarello punta il Termoli, serve un'altra prova di maturità. Allenamento con volto nuovo per il Teramo ieri pomeriggio, i biancorossi hanno accolto in gruppo il difensore Damiano Menna, che ha lavorato per la prima volta agli ordini del tecnico Marco Pomante. Il 31enne centrale vastese nelle scorse ore si è svincolato all'Ascoli ed è in attesa dell'ok burocratico sul portale della FIGE per ufficialità del suo trasferimento al Teramo Calcio. Arriva un nome nuovo, un volto nuovo, speriamo che porti bene al Teramo Calcio, che anche il Teramo in qualche modo va a rafforzarsi un po' in difesa. E ancora, Cappellacci dirige oggi il primo allenamento in questo Super Giovedì. Sant'Egidiese ha il suo nuovo allenatore, si chiama Cappellacci, che poi è un ritorno. È fatta per il ritorno del tecnico sulla panchina, censore rifiutato il ruolo di vice. Torno in gruppo De Marco, Vastafiglia, Paris e Chirozze. Il giallo passa al Trodico. Tanti tifosi hanno corso ieri pomeriggio, dopo pranzo, allo stadio Franco Mirti per vedere all'opera il primo allenamento di Roberto Cappellacci. Purtroppo invano, perché costoro devono attendere ancora questo pomeriggio per vederlo di nuovo all'opera con i giallorossi. Infatti il tecnico, dopo aver cenato martedì sera sulla costa con la dirigenza per trovare l'intesa, come anticipato ieri, la firma slitterà ad oggi e Cappellacci quindi potrà allenare solo dopo aver messo la firma. Ci sarà in mattinata, nel pomeriggio quindi di oggi giovedì arriva il primo allenamento per mister Cappellacci. Dunque, occhi puntati anche appunto sul derby Giulianova Sant'Egidiese, si comincia subito, non si può stare in pace un momento, subito c'è Giulianova Sant'Egidiese, vai. Misuraca ci credi, Giulianova è forte, presto lo vedrete tutti. Dunque, veniamo adesso invece per finire al Chieti, la storia che non finisce mai, va bene? Si tratta ancora con Bisani, ma non deve esserci un accordo e soprattutto la firma già nella giornata di ieri. Invece qui si passa, adesso la palla passa ai legali, devono valutare, studiare, eccetera eccetera, e poi intanto i Bisani sono tornati a Roma, grazie di questa bella passeggiata qui a Chieti, a risentirci nelle prossime edizioni, è il caso di dirlo, perché il problema, ha voglia di passare la palla legale eccetera eccetera eccetera, il problema sono 1,5 milioni di debiti che devono essere pagati. Allora andiamo avanti, dunque signori, andiamo avanti, stop con il notiziario, il momento riservato adesso invece agli appunti di Radio Amica International, vai. Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì a domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Gli appunti di Radio Amica International. Ok, bene, allora ci siamo, andiamo subito. Dunque, ricordo che nella sera tra sabato 24 e domenica 25, nella notte, va bene, bisognerà cambiare l'orario, torna l'ora solare, le lancette, il nostro orologio, un'ora indietro, va bene, la notte tra il 24 e il 25. Bene, ancora, musicalmente parlando, su Radio Amica è il momento delle hit dell'autunno 2025. 26. Abbiamo fatto poker i nostri angolini musicali che non hanno uguali, la disco dance nella canzone più della settimana, ossigeno puro parte orchestrale e un bel disco novità, va bene? Perfetto. Allora, di Sant'E Mobile Ready, viene a suonare 5 San Nicolò Tordino, se non hai visto di Sant'E Mobili non hai visto tutto, bene, andiamo con Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 12, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica prossima, 18 di ottobre 2026. Tra poco, signori, andiamo con notizie riservate. Eccolo qui, attenzione, prego.
1: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene così. Dunque, notizie riservate, i nostri festival, Festival della Poesia Italiana, sulla Limica International, perfetto, facile, partecipare è facile. Arricchito da Santi, ristorante a base di pesce, Tortotto Alto, Residente Tortorella, riapriamo, siamo in ferie, riapriamo chiaramente fine mese di ottobre, ormai ci siamo, un'altra settimana e si riparte. Bene ancora, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Laurido, Mondo Risparmio, servizio qualità, con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. Dunque, poi andiamo alla raccolta porta a porta, siamo arrivati a giovedì 15 di ottobre 2026, stasera va a Carta e Cartone, dopo le ore 20 sotto il portone di casa Carta e Cartone. Andiamo ancora avanti con la fortuna, attenzione, arriva la fortuna con i nostri festival, diamo i numeri per il concorso di oggi giovedì 15 di ottobre, si torna alle urne, si torna a giocare, vai, prego.
1: Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite con vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335 65 64 507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!
0: Ok, bene bene, dunque andiamo avanti allora con il concorso numero 165 stasera, allora il 6 al super e l'8 vale 40 milioni e 300 mila euro, beh niente male davvero. Dunque passiamo al gioco dell'8, le ruote scelte Napoli e Palermo, numeri consigliati 8, 10, 15 abbinati al 34 e 35, ripeto 8, 10, 15 abbinati al 34 e 35 su Napoli e Palermo, su Torino e Venezia 85, 87, 2 abbinate al 37-38, ripeto 85-87-2 abbinate al 37-38 su Torino Venezia, buona fortuna. Le farmacie di turno in arrivo con Casa del Fico che vi aspetta anche per questo super fine settimana, sentiamo, vai.
1: Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene, così dunque ci siamo. Siamo arrivati al momento riservato alla farmacia di turno, Teramo Città, Pezzella, via Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. A Maggiore Bellante Foschi, ad Atria Picella, a Pineto e Silvi di Febo, a Giulianova, a San Giuseppe, via Nazionale per Teramo, in Val Vibrata, Talamonti, Martinsicuro, Izzi, Civitella, Salvi, Cropoli, a Rosetto, Candelori, a Valfino, Montefino, a Castelle Isola, Isola Savini, Tossicia, Montori Esposito, Pietra Camela, Teramo Città, Pezzella, via Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, venerdì, domani venerdì, ore 9. Bene, dopo le farmacie di turno, signori, siamo arrivati alla sosta gustosa che presenta le super classifiche del giorno. E intanto vi ricordo che il 9 luglio 2027 Radimica International inizia il suo fantastico cinquantenario. Complimenti! Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, dunque andiamo alla classifica dei dischi più venduti e più ascoltati. Tra i più venduti, al primo posto 883 con la famoso disco in vinile Nord Sud Ovest Est, era al primo posto, davanti a Michael Jackson, Thriller, The Beatles, Rubber Soul. Al quarto Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Al quinto Daft Punk, Random Access Memories. E al sesto c'è Miles Davis. Poi al settimo la leggenda Bob Marley, mamma mia. Va bene, oh, pensate che rientra in classifica anche Amedeo Minghi con Anniversary Collection. Bravo, bravo, bravo. Nella radio Giulia Bresch con Serenamente, è il disco più cliccato, più ascoltato, più richiesto, eccetera. Semplice, Giulia è quello che sta sempre con il vincitore del Festival di Sanremo, per appunto, che ha una voce identica a quella che ha Bresch, cioè Olli. Bresch canta come Olli, identico. Se voi sentite Serenamente la canzone, poi la sentite da Olli, è la stessa cosa. Ma nessuno se ne accorge? Sono identici. Vabbè, dunque, vuol dire che alla gente piace la voce di Olli. Allora, se assente Olli c'è Bresch, va bene lo stesso. Al secondo posto Cesare Cremonini, Paparazzi. Al terzo Madonna, Bussetria. Al quinto Annalisa con Madame Amica. Al sesto Ernia, dedica. Al settimo Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Poi c'è Elisa Kinsugi, Mary con Bass Persuades. Ok, Marrakesh e Ghe con Casini. Va bene, questa è la classifica di dischi più venduti la settimana. Ricordo al primo posto Julie Brush, Serenamente, con la voce di Olli. Bene, tra poco la chiusura di Primissima in questo giovedì con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Allora, se la regia è pronta possiamo andare. La regia non è pronta, vabbè, un attimo di pazienza e ci siamo. Dunque è successo qualcosa.
0: vediamo un po' se riusciamo a inserire il tutto, altrimenti facciamo... No, non riusciamo, scusate un attimino soltanto, sono cose che accadono. Va bene, e allora andiamo adesso con Di Sante Mobili e Arredi. Dunque, anzi, andiamo con Oriente, sentiamo un po' una cosa importante, ci siamo, pronti via. Vai, prego.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok. Ok, bene così, dunque adesso invece andiamo con l'altra, riguarda logicamente Di Sante Mobili e Arredi, suona così, prego regia, vai.
3: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo con l'oroscopo del giorno, giovedì 15 ottobre, Ariete. Un insieme di elementi favorevoli ti mette a disposizione una carica illimitata di energia e di ottimismo con cui attraverserai sia la giornata che le giornate successive. Giornata di oggi, chiaramente quelle successive. Toro, i pianeti ti fanno dono di una protezione celeste che facilita i tuoi compiti del quotidiano e che tiene la tua salute al riparo dalle insidie. Gemelli, la luna continua a incoraggiare il dialogo, cosa che per te sei così curioso e desideroso di confronto non può essere che una buona notizia. Cancro, un delicato equilibrio rende la configurazione favorevole a più livelli, consentendoti di affrontare con rinnovata grinta anche quelle sfide che vanno a delinearsi nel lavoro. Leone, un legame fortunato unisce il sole che governa il tuo segno con Giove che è tuo ospite, raddoppiando l'effetto positivo della presenza dell'astro della fortuna. Vergine, gli effetti positivi della configurazione odierna potrai individuarli soprattutto nella sfera economica, settore nel quale la fortuna sembra propensa a sorriderti. Veniamo alla bilancia. Oggi la cosa migliore che potrai fare sarà passare del tempo con le persone con cui condividi un progetto, un ideale e i tuoi amici. Scorpione, circostanze piuttosto fortunate rendono possibile un passo avanti nel lavoro che potrebbe risultare significativo. Sagittario, oggi nel cielo si delinea un'alleanza creativa tra Sole e Giove che ti governa proprio mentre la luna e nel tuo segno ti rende più sensibile. Capricorno, un progetto a cui tieni in maniera particolare potrebbe beneficiare improvvisamente di una spinta supplementare che ti fa fare dei passi avanti significativi. Siamo all'Acquario, grazie a circostanze fortunate e apparentemente fortuite nel lavoro si apre un canale positivo, superando così anche un tuo strano scetticismo. Siamo ai Pesci, pur se in maniera delicata e quasi impercettibile l'intuito ti indica la strada da seguire al lavoro, riesci facilmente a coglierne le indicazioni senza porti domande. Bene, del perché, vediamo adesso invece ai programmi in televisione. Su Rai 1 arriva Doc nelle tue mani alle 21:30. 20 su Rai 2, ore 14 di sera, su Rai 3 Arthur the King, su Rete 4 Diritto e Rovescio, su Canale 5 Tutto per la mia famiglia, su Italia 1 Liene Spettacolo, sulla 7 Piazza Pulita, su TV 8 Benfica Celtic Calcio, ma giocano anche stasera Milan e Juventus, speriamo bene, e su 3-9 Mai più senza. Perfetto, questi sono i programmi, ripeto ancora una volta, su Sky l'appuntamento è con l'Europa League, staremo a vedere che succede. Dunque succede, chiudiamo con le comunicazioni di servizio al 900 Caffè in Galleria. Si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, serata speciale, insomma 900 e ancora Nero di Seppia, stasera che sera Nero di Seppia in via Trieste 159, Giulia Navalido, chiama al 348 53 88 978 per autoinvitarti al ristorante, nel senso per prenotarti, va bene? Perfetto, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Radio Domenica Show torna domenica 18 di ottobre dalle ore 10 e 15 in poi, Di Paolo Arredamenti, le grandi marche, i consigli dell'architetto, l'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, e lo shop online indirizzo di paolotrade.it. musicalmente parlando, signori, invece siamo al momento delle hit dell'autunno 2026 con 10 nuove canzoni uscite proprio in questi giorni, in questa settimana. Festival, super festival della poesia in lingua italiana, partecipare semplice, raccolta porta a porta, oggi è 15 di ottobre, giovedì metà mese, stasera va carta e cartone, perfetto. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Ascoltaci anche in streaming all'indirizzo radioamicainternazionale.it, portaci con te in tutto il mondo, ok? Un pezzo dell'Abruzzo viene con voi che andate oltre i confini dell'Abruzzo. Ciao a tutti, grazie, buona giornata, risentirci prossima edizione.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: io uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiamento,
0: mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco.
1: Rilassati, fai un bel respiro.
0: Non riesco.
1: Vieni qua. Dai, facciamo pace, eh.
0: Vabbè, ya. Yeah.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: alla De Mica International, tanta voglia di cantare.
1: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

All'improvviso appare, anzi senti un odore intenso e piacevole che invita. Columbus, ristorante a base di pesce, lungomare Spalato 10, Giulia Novalido. Il locale che conoscete già, quello grande, accogliente, la vera cucina di mare dal 1992. Columbus, quello che ti aspetti da un ristorante di pesce, fresco, scelto, perché a tavola i nostri clienti vogliono il meglio e lo hanno da tanto tempo nella tradizione della cucina di mare. Ristorante Columbus da Sandro al telefono 085 800 75 46. Siamo sempre noi. Radio Mica International, la novità musicale del momento.

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante, presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto, presso il Residence Tortorella, via 24 Maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, siamo arrivati a giovedì 15 ottobre 2026, San Teresa d'Avila, il segno più del giorno, il segno del Sagittario, vedremo più tardi queste notizie, la banda della minicara a Roma, presi due minorenni, ci divertivamo così, dicono loro, va bene, dunque se questo è un divertimento, vabbè. Meloni, rischioso il patto sul gasolio tra Trump e Putin, l'Islanda Conte in trincea, siamo uniti, noi la vera novità. I riformisti PD applaudono al Premier su Kiev, dice è pericoloso il patto tra Trump e Putin, molto pericoloso aggiungerei io. Dunque Leone, fisioterapia, celebra la messa, ma Perù molto molto molto in forza. E ancora parole medici, 10 giorni per valutare la biopsia, poi la decisione sulla terapia. E ancora su carta web, digitale europeo, sfide spaziali, questo è il futuro per il calcio italiano che ahimè è veramente una situazione difficile, però attenzione, il problema qual è? Che non si possono prendere 3 gol fotocopia, sempre su calcio piazzato, calcio d'angolo, va bene, e 1-2 che i nostri giocatori devono cominciare a correre di più, questo è, va bene, non che passeggiano sul campo, va bene, poi ancora devono essere, come dire, ci deve essere una seconda squadra in panchina, non basta la riserva a volte fallisce poi, dunque come il Real Madrid, usciva uno, entrava un altro, non cambiava niente, specie tra gli attaccanti, ma qualsiasi giocatore, bisogna arrivare a questo, altrimenti non se ne fa niente, saremo sempre in questa situazione, sia in nazionale che nei club. Banda della minicar è finita, denunciati due minorenni, volevamo divertirci così, di quest'altro parleremo più tardi in questo notiziario di oggi giovedì 15 ottobre 2026, si festeggia San Teresa d'Avila all'ascolto della Amica con Marco Marco. Subito allora apriamo primissima, diamoci una botta di energia musicale, dunque cosa va su Radio Amica, è il momento dell'hit dell'autunno 2026, va bene, con l'aggiunta di 10 nuove canzoni di questo momento. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Arriva su Radio Amica Internazionale, novità musicale del momento, tutto il giorno su Radio Amica. La massima del giorno tra poco, prima ancora andiamo con dunque Mario Pizzeria, sentiamo, prego, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e vai! Ok, bene così, dunque ci siamo, la massima del giorno, un successo val ben tutti i fallimenti che l'hanno preceduto. Thomas Edison fallì centinaia di volte prima di inventare la lampadina, questo sia di monito, vabbè. Dunque, Umberto, scuola musicale Umberto De Battisti, San Accademico 2026-2027. 7. Se vuoi imparare a suonare ogni tipo di strumento, chiama il 346 04 009 72. E ancora Columbus, veniamo al ristorante Columbus, lo senti già da lontano per un profumo che ti prende. Dunque un ristorante che ti aspetti, un ristorante di pesce fresco scelto perché a tavola i nostri clienti vogliono il meglio. Ristorante Columbus da Sandro, al telefono 085 875 46. Siamo sempre noi. Bene, allora su Radio Mica tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Mica Internazionale. Bene signori, siamo arrivati adesso al momento delle notizie in evidenza, prima del chiaramente del tempo che farà, e poi a seguire il notiziario del giorno. Notizie in evidenza tra pochissimo, prego.
0: Diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via d'Annunzio 121, Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici. Al centro città, in galleria 900, via d'Annunzio 121, Teramo. Momenti irripetibili.
1: Veniamo subito alle notizie in evidenza quest'oggi. Bene, allora andiamo subito con la prima di Sante Mobili Arredi. Viene suonare 5 San Nicolò a Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. La canzone più della settimana, oltre la settimana, è Al mio paese di Serena Brancale. Radio Mica Internazionale, l'unica radio in città. Ah, ma tra poco il meteo, a seguire il notiziario, così come avevo detto prima arriva Top Clean. Sentiamo un po', una cosa importante, ci siamo, il tempo che farà. Vai, prego. I took an arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and...
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene, così signori ci siamo, è arrivato il super momento riservato al tempo che farà, a seguire il notiziario del giorno. Va bene così. Dunque, allora andiamo per ordine, prima con il tempo che è previsto. Dunque, un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile per tutta la giornata. Zero termico intorno ai 3800 metri, significa che fa ancora calduccio. Mare da mosso poco mosso, venti deboli. Le temperature: L'Aquila più 8 più 23, Sulmona più 10 più 25, Pescara più 14 più 24, Chieti più 12 più 23, Teramo più 13 più 23, Genova più 14 più 22, Roccaraso più 7 più 19, Martinsicuro più 15 più 22, San Benedetto del Tronto più 15 più 23. 23, questo è quanto in questo 15 di ottobre. Siamo arrivati a metà mese, 15 di ottobre, va bene. Dunque siamo arrivati esattamente al giorno numero 288 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano 77. Il sole è sorto alle 7:13, tramonta questa sera alle 18:31, scusate. Va bene così, perfetto. Bene, allora signori ci siamo, è il momento del notiziario del giorno. Se la regia è pronta possiamo andare con due cose importanti e poi via subito a tutte le notizie che abbiamo. Sentiamo un po', allora possiamo andare, prego. Eccoci qua, ci siamo, vai, in arrivo, un attimo di pazienza e ci siamo, prego.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, signori, ci arrivati al momento del notiziario di oggi, giovedì 15 ottobre 2026, San Teresa d'Avila il Santo. Dunque il segno più e il Sagittario, segno fortunato quest'oggi. Bene, andiamo allora con le notizie. Banda della minicar è finita, li hanno presi, denunciati due minorenni, volevamo divertirci così. Romano, 16 e 17 anni, accusati di tentato omicidio e lesioni, uno al papà nei carabinieri, l'altro il bulletto del testaccio. A incastrare i riscontri con l'immagine o telecamera, gli adesivi sulla macchinetta, la confessione senza pentimento, gli ho tolto la mano dal manubrio, ha perso l'equilibrio ed è caduto. La missione di 4 dei 6 raid, abbiamo letto sui giornali che avevamo colpito l'attore. La confessione senza pentimento. La madre del 17enne, mio figlio innocente, ha dubbi sulle coperture. Quando i militari hanno bussato alle porte dei due ragazzini, i genitori sono mostrati collaborativi ma non sorpresi. Ora il tribunale per i minori dovrà valutare le misure cautelari. I PM risentiranno di nuovo, rischiano dai domiciliari l'affidamento ai lavori socialmente utili. Per Jacopini sedazione ridotta, ma le condizioni restano ancora gravi. Prognosi ancora riservata per il quarantenne attore ricoverato al San Camillo. Dunque, poi tornando con i ragazzi, hanno detto dopo che abbiamo controllato che quel signore fosse a terra, alla fine ce ne siamo andati. Ho perso una scarpa, ma non perché gli ho dato un calcio, sono tornato poi a prenderla. Parlano in un modo questi ragazzi che agiscono in questo modo, come se fossero dalla parte della ragione, e aiutano anche i figli. La mamma che ha detto, la mamma del 17enne che ha detto no, mio figlio è innocente. Scusi signora, come fa a essere innocente se andava con quell'altro sedicenne che a colpire le persone per bene, i passanti per strada? È innocente, di che è innocente? La Montmartre romana tira il fiato dopo la vittola, fine dell'incubo. Dalle vicende del Cefalù alla banda del minicar, il sollievo dei residenti VIP. Gli abitanti qui sono meglio riflessivo, ora torni la normalità. Parliamo sempre appunto dove il Cefalù, il ristorante dove andava sempre Sigfrido Ranucci, che è stato debellato dalla RAI, ha dovuto fare fagotto per andare via. Dunque, vediamo adesso un'altra notizia. Leone, il Papa, fisioterapia e primi passi, umore buono, celebra la messa, ma il viaggio in Perù può slittare. Segnali positivi per il Papa, ricoverato dopo l'intervento al polmone, si è alzato e ha mangiato. Il Vaticano, il decorso procede come previsto, prudenza sulle trasferte, chissà se potrà andare nel Perù. Il tumore emerso da una broncoscopia robotica con biopsia, un attacco e una PET, l'ipotesi del rientro a casa in 7 giorni. Dunque, la nomina, intanto il Papa si muove, c'è la nomina di due nuovi vescovi dal Gemelli direttamente, il governo della Chiesa non si ferma, si attendono altri atti durante la convalescenza. E ancora 10 giorni per valutare la biopsia sul carcinoma, poi la scelta sulla terapia. L'oncologo Gognetti, l'immunoterapia è meno invasiva, faccio la chirurgia toracica, decisivo l'esame di linfonodi. La notizia di mio fratello malato è stato per me uno shock, anch'io in cura per un tumore. In Italia, dice, comunque ci sono ottimi medici, non serviva che Papa Leone venisse in America. E ancora... Veniamo a un'altra notizia. Meloni si allontana da Donald Trump e dice ancora una volta: attenzione, è molto rischioso il patto con Putin. La premier alla Camera critica l'accordo sul diesel russo, la replica di Mosca non sono affari suoi. La stoccata alle opposizioni: io non faccio moine, poi attacca il PD, siete misogini. I vanacciani votano una delle risoluzioni del governo su Kiev, lo scontro in piazza tra Catenò di Luca e il generale Vannacci. E ancora è la partita europea sulla flessibilità diventa decisiva per la manovra. Meloni chiede un mandato chiaro per i negoziatori europei sull'Ucraina. Dossier Fratelli d'Italia, gas russo, populismo becero. E ancora gli affondi di Conte all'Islam e le prove d'intesa sull'Ucraina. Applausi dei riformisti su Kiev. Tra democratici e Movimento 5 Stelle, accorciate le distanze sulla politica estera. La segretaria: siamo uniti, noi siamo la grande novità dell'Italia. Bene. Dunque, Meloni sparita, usa il protocollo Schettino, è sparita, a me non sembra che sia sparita, comunque va bene così. Vediamo adesso le prossime elezioni, dove i vincitori saranno appunto Elislein e Conte. Vedremo se Giuseppe Conte si metterà d'accordo con Elislein per la carica di premier. Sono belle parole attualmente, ma al momento della decisione poi diventerà un caos, sono sicuro. Dunque, voltiamo pagina, un'altra notizia: gas, l'Europa verso l'ok, il decreto taglia costi, il provvedimento per ridurre l'impatto dei rincari sulle bollette verso il Libera. Pinto, elettricità futura dice, ma il tetto non penalizzi gli investimenti sulle rinnovabili. Dunque, Confindustria, PIL più 1% nel 2026, Orsini dice la crescita però è fragile, per il prossimo anno i rischi maggiori dalla chiusura di Hormuz e dal prezzo del petrolio. E insomma, viviamo in un mondo di debiti, questo è molto pericoloso. E ancora Kiev, ancora sotto i missili russi, gli alleati non ci aiutano. Starlink tradisce i soldati, almeno 100.000 persone al buio e senza riscaldamento. Zelensky accusa gli USA per gli accordi con Mosca. Musk: i sistemi sono di proprietà e sotto il controllo del governo. La Commissione europea sblocca 2 miliardi e mezzo di euro per la difesa ucraina e Londra conferma il proprio sostegno. In Iran, per finire, un 23enne condannata a morte per un post. Nehmeh Amini, una ragazza di 23 anni, è stata condannata a morte in Iran con l'imputazione di insulti al profeta. Però su questo nessuno interviene. Esiste solo Gaza, perché comunque esiste, ma esistono anche queste altre situazioni che secondo me meritano lo stesso rispetto e soprattutto la stessa attenzione. Allora, andiamo ancora avanti, veniamo adesso a un'altra notizia. Da Teramo e dintorni, prende a pugni lo psichiatra, scatta la condanna della paziente. 1 anno e 4 mesi per una donna di 30 anni, il professionista colpito al volto durante una visita. Applicata per la prima volta la nuova normativa contro la violenza alle professioni sanitarie. Infatti sono venuti all'ospedale Mazzini di Teramo, prognosi di 8 giorni per il medico dopo l'aggressione. Ricostruzione, accordo per i migranti, i lavoratori dei cantieri del sisma, protocollo con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Andiamo ancora avanti. Le strisce blu tornano da oggi nell'area Madonna delle Grazie. La riorganizzazione dei parcheggi decisa dall'amministrazione dopo la riapertura del santuario. Resterà libera l'area davanti alla chiesa sabato in occasione del mercato ingresso da via Beccaria. Biodigestore, a fine mese l'aggiudicazione fissata per il prossimo 27 ottobre, la valutazione delle offerte delle 7 imprese in corsa per la realizzazione del biodigestore qui a Teramo. E ancora, rugby, appello per il campo di Forcella. Le società sportive chiedono tempi certi per i lavori. La stagione iniziata, attesa, diventa sempre più pesante. E ancora andiamo avanti. Dunque, veniamo adesso a un'altra notizia. Casa di riposo, passi a rilento, versati per intero comunque i salari di luglio. Saldata la metà ancora mancante, per martedì prevista la liquidazione anche gli stipendi di agosto. Matteucci e UGL, la Spune pagherà di nuovo al posto di Sanitalia. Bravo della Will, speriamo si prosegua. È slittato a novembre l'ingresso di Cursan nella gestione delle 3 strutture. Mancano degli adempimenti burocratici. Vorrei ricordare appunto una dichiarazione fatta qualche mese fa circa, che entro il 15 di ottobre, cioè oggi, sarebbero stati creati 35 nuovi posti alla casa di riposo De Benitis di Teramo. Non è accaduto assolutamente nulla. E ancora andiamo avanti, quindi sono chiacchiere da politici. ASL, c'è la nuova direttrice amministrativa nominata Rossella Di Marzio, da oltre 25 anni l'azienda sanitaria in carica fino al 31 dicembre. È Rossella Di Marzio la nuova direttrice amministrativa facente funzioni della ASL. La nomina è stata conferita dal direttore generale Maurizio Di Giosia. Al Museo delle Ceramiche, anzi il Museo delle Ceramiche, al nuovo presidente si chiama Siriano Cordoni. A Castel designato il nuovo consiglio di amministrazione e va rafforzato il legame con il liceo Grue. Dagli USA Morodoro, sulle tracce dei nonni, gli antenati emigranti nel 1910. 116 anni dopo, due nipoti attraversano l'oceano verso la terra degli avi. Ad attenderli, parenti abruzzesi, una cerimonia che si è svolta in municipio. E ancora, dalle poste alla dirigenza del Mociano Calcio, la strada di Elio Cicorelli, attualmente massimo dirigente del Mociano Calcio e direttore generale. Andiamo avanti, dunque, via il nuovo piano urbanistico, a Nereto, stop al consumo del territorio. Il sindaco Lorenzi illustra il contenuto del documento che approderà oggi in consiglio comunale. Patto con cittadini, professionisti e imprese per lo sviluppo coordinato e programmazione trasparente. E ancora, celebrazioni per San Francesco Martizio Sicuro, quartiere anfiteatro, messa e corteo con fedeli e amministratori in onore del santo patrono. E vediamo a Giulianova, appunto a Rubens Fadini, esattamente alla giornalista dell'Ancona, che è stata ferita. C'è il DASPO per un tifoso e un 56enne Giulianova per 5 anni dovrà stare lontano da Rubens Fadini. Secondo Polizia Carabinieri, lui che ha sferrato pugni contro la cabina rompendo il plexiglass e ferendo appunto la giornalista anconetana Silvia Trillini. Intanto la Procura federale avvia la verifica, c'è un'indagine bis, potrebbe essere colpita anche la società del Giulianova Calcio. La patrimonio Giulianova sparisce inglobata da Giulia Retti, l'incontro tra amministratori e CGL. L'amministrazione comunale ha promesso ai sindacati il mantenimento degli attuali livelli occupazionali nonostante l'assorbimento del Giulianova patrimonio da parte della Giulia Retti. All'Annunziata, sempre di Giulianova, si sposta il mercato, trasferimento dei banchi per completare i lavori della caserma dei Carabinieri. Cade alla festa della Madonna, chiede i danni per quasi 40.000 euro, causa al comune e alla parrocchia di Giulianova. Quanto chiesto? Appunto, da una giugliese che è rimasta vittima di un incidente. Ancora andiamo avanti, scusate. Dunque, schianto del sottopasso Roseto, tra auto restano feriti i due conducenti. Il camper ASL per gli esami gratis in piazza torna a Roseto da lunedì a venerdì in Piazza Repubblica grazie al supporto dell'amministrazione comunale. Il camper mobile dell'ASL, per lo screening mammografico si inizia alle 8.30 di lunedì prossimo. E ancora, aree strategiche via la programmazione degli investimenti. Entro Natale è prevista la perimetrazione dei tre terreni da usare per strutture commerciali, residenziali e turistiche. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Il caso Silvi arriva in aula al Parlamento. Il deputato D'Alfonso presenta un'interrogazione al governo, va ricostruita la lite tra Di Lella e Di Marco per i risvolti penali. Velostazione inaugurata è mai in funzione, a 6 anni dal taglio del nastro la struttura dei pressi della ferrovia resta chiusa con le bici a terra. Strada dissestata ad Atri, partono gli interventi, primo lotto di lavori per la sistemazione della provinciale 27 tra Santa Margherita e Casoli di Atri. Signori, siamo arrivati al momento dello sport. Beh, insomma, una giornata drammatica, e ieri sera sconfitta anche per la quarta e ultima formazione italiana, appunto in Coppa dei Campioni, cioè la Roma, che ha perso in casa con Real Madrid, vinceva 3-1, ha perso 4-3 negli ultimi 10 minuti. Questo è inammissibile, tre calci d'angolo uno dietro l'altro, tre gol con una difesa molto molto allegra da parte della Roma. Ecco, quando si fanno gli acquisti bisogna pensare anche a queste cose, cioè ha messo lì un greco che secondo me non si è visto proprio, va bene, in difesa al posto di Mancini, credo. Beh, insomma, voglio dire, bisogna, quando si acquistano i giocatori, bisogna capire che si va anche in Coppa dei Campioni, bisogna avere uno sguardo un po' più ampio per valutare bene chi si presenta, no? Sul Real Madrid cosa dire, vanno a mille quando partono, mentre i giocatori della Roma sono più lenti. Questa è una prima grande verità, non si è visto visto per niente di bala. Non mi aspettavo Sulè, perché a me Sulè non piace, ma comunque è stato il, diciamo, il migliore della Roma, quasi insieme a Malen, vabbè, ecco, diciamo i due lì davanti. Mancini ha sempre svettato lì in difesa, sicuramente è bravo. Da Balerdi mi aspettavo di più, non c'è stato l'altro difensore. Beh, insomma, bisognerà adesso che la società si metta di buzzo buono per avere elementi che possono aiutare questa Roma. Comunque è debacle totale, completa, delle formazioni italiane. Il calcio azzurro davvero ha tanto da imparare ancora. E ancora andiamo avanti. Dunque, la Roma si butta via, va KO, il Real spinge, vince al 90esimo, la decide Rudiger, ex della Roma. Per quanto riguarda invece il Como perde in Olanda col Feno. Per quanto riguarda invece il Como perde in Olanda.

Adesso abbiamo il fenomeno tre soldi, conteso tra tre nazionali, dovrà decidere dove giocare, se in Italia, Germania o Argentina. Va bene, stasera invece ne vedremo delle belle, perché attenzione, abbiamo di scena Milan all'esame Salisburgo, la Juventus con il Celta Vigo, Europa League, i rossoneri cercano la svolta mentre Amorim scaccia le critiche, Spalletti si affida a molte medie al primo minuto, oggi c'è anche l'Atalanta in Conference League. Signore e signori, speriamo bene, perché io in queste due squadre, Milan e Juventus, di questi tempi davvero ci credo pochissimo. Boh, non lo so, poi tutto può accadere, attenzione, potremmo essere anche smentiti magari. Dunque, vediamo adesso un'altra notizia. Nel basket, la Virtus Bologna schianta il Paris Saint-Germain in Eurolega di Coppa dei Campioni, appunto, di basket. Tennis, Paolini ed Errani sta con il pass per i quarti, il Master 1000 di Wuhan in Cina. E ancora, ciclismo, mondiale di su pista, l'Italia vola l'inseguimento maschile, oggi si decide l'oro contro la Danimarca. E ancora, Serie C, Pescara partenza da incubo, Boucher ora deve rilanciarsi. Negli ultimi 10 tornei in C, il Delfino attuale è tra i peggiori con 12 punti in 9 gare. Il club ha rinnovato la fiducia al tecnico, ma domenica contro l'Ostiamare si vedrà un segnale chiaro da valutare. Letizia, Sardo e out, Ferraris recupero. Insomma, cosa aggiungere ancora su questo Pescara? Se Sebastiani, il presidente, agisce in questo modo, avrà le sue buone ragioni, sicuramente sì, ma insomma non è che mi sembra che sia un campionato alla grande. Se però non vuole spendere altri soldi e vuole finire questo campionato, diciamolo francamente, in una situazione da metà classifica, e vabbè, allora va bene anche così, anche perché è solo miracolo, o lo Spezia che si ferma, potrebbe cambiare il tutto, ma lo Spezia non si ferma, vuole tornare in Serie B e ce la farà. In Serie D, Sparacello si confessa: volevo fare il benzinaio, oggi il mio idolo è Ibrahimovic. Oltre al calcio, dice Sparacello, amo le automobili e passare del tempo a casa. E ancora, il ricordo più bello, l'esordio in Serie B da titolare col Trapani contro il Pescara nella stagione 2016-2017. Sono rimasto in città per il secondo anno consecutivo perché qui mia figlia e mia moglie si trovano bene. In campo sono un passionale e do tutto quello che ho per la squadra. Il Teramo si è rinforzata con un difensore, ha preso Damiano Menna, primo allenamento per il centrale ex Ascoli. Borgarello punta il Teramo, gli serve un'altra prova di maturità. Allenamento con volto nuovo per il Teramo ieri pomeriggio, i biancorossi hanno accolto in gruppo il difensore Damiano Menna, che ha lavorato per la prima volta agli ordini del tecnico Marco Pomante. Il 31enne centrale vastese nelle scorse ore si è svincolato all'Ascoli ed è in attesa dell'ok burocratico sul portale della FIGE per ufficialità del suo trasferimento al Teramo Calcio. Arriva un nome nuovo, un volto nuovo, speriamo che porti bene al Teramo Calcio, che anche il Teramo in qualche modo a rafforzarsi un po' in difesa. E ancora, Cappellacci dirige oggi il primo allenamento in questo super giovedì. Sant'Egidiese ha il suo nuovo allenatore, si chiama Cappellacci, che poi è un ritorno, è fatta per il ritorno del tecnico sulla panchina. Censore ha rifiutato il ruolo di vice. Torno in gruppo De Marco, vostra figlia Paris e Chirozze. Il giallo passa al Trodico. Tanti tifosi hanno corso ieri pomeriggio dopo pranzo allo stadio Franco Mirti per vedere all'opera il primo allenamento di Roberto Cappellacci, purtroppo invano, perché costoro devono attendere ancora questo pomeriggio per vederlo di nuovo all'opera con i generosi. Infatti il tecnico, dopo aver cenato martedì sera sulla costa con la dirigenza per trovare l'intesa, come anticipato ieri, la firma slitterà ad oggi e Cappellacci quindi potrà allenare solo dopo aver messo la firma. Ci sarà in mattinata, nel pomeriggio quindi di oggi giovedì arriva il primo allenamento per mister Cappellacci. Dunque, occhi puntati anche appunto sul derby Giulianova Sant'Egidiese, si comincia subito, non si può stare in pace un momento, subito c'è Giulianova Sant'Egidiese, vai. Misuraca ci credi, Giulianova è forte, presto lo vedrete tutti. Dunque, vediamo adesso invece, per finire, al Chieti, la storia che non finisce mai, va bene? Si tratta ancora con Bisani, ma non deve esserci un accordo e soprattutto la firma già nella giornata di ieri. Invece qui si passa, adesso la palla passa ai legali, devono valutare, studiare, eccetera.

0: eccetera eccetera. E poi intanto i Pisani sono tornati a Roma, grazie di questa bella passeggiata qui a Chieti, a risentirci alle prossime edizioni. È il caso di dirlo, perché il problema, a voglia passare la palla alle gare eccetera eccetera eccetera, il problema sono 1,5 milioni di debiti che devono essere pagati. Allora andiamo avanti, dunque signori, andiamo avanti, stop con il notiziario, il momento riservato adesso invece agli appunti di Radio Amica International, vai. Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Gli appunti di Radio Amica International. Ok, bene, allora ci siamo, andiamo subito. Dunque ricordo che nella sera tra sabato 24 e domenica 25, nella notte, va bene, bisognerà cambiare l'orario, torna l'ora solare, le lancette, il nostro orologio un'ora indietro, va bene, la notte tra il 24 e il 25. Bene, ancora musicalmente parlando, su Radio Amica è il momento delle hit dell'autunno 2021. 26. Abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, la disco dance nella canzone più della settimana, ossigeno puro parte orchestrale e un bel disco novità, va bene, perfetto. Allora di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, se non hai visto da di Sante Mobili non hai visto tutto. Bene, andiamo con Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 12, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica prossima, 18 di ottobre 2026. Tra poco signori andiamo con notizie riservate, eccolo qui, attenzione prego. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così, dunque notizie riservate, i nostri festival, Festival della Poesia Italiana su Radio Amica International, perfetto, facile, partecipare è facile. Arricchito da Sante, ristorante a base di pesce, Tortotto Alto, Residenza Tortorella, riapriamo, siamo in ferie, riapriamo chiaramente fine mese di ottobre, ormai ci siamo, un'altra settimana e si riparte. Bene, ancora stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Laurido, mondo risparmio, servizio qualità, con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. Dunque poi andiamo la raccolta porta a porta, siamo arrivati a giovedì 15 di ottobre 2026, stasera va a Carta e Cartone, dopo le ore 20 sotto il portone di casa Carta e Cartone. Andiamo ancora avanti con la fortuna, attenzione, arriva la fortuna con i nostri festival, diamo i numeri per il concorso di oggi giovedì 15 di ottobre, si torna alle urne, si torna a giocare, vai, prego. 47esimo Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite con vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335 65 64 507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, l'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao! Ok, bene bene, dunque andiamo avanti allora con il concorso numero 165 stasera, allora il 6 al super lotto vale 40 milioni e 300 mila euro, beh niente male davvero. Dunque passiamo al gioco dell'otto, ruote scelte Napoli-Palermo, numeri consigliati 8, 10, 15 abbinati al 34 e 35, ripeto 8, 10, 15 abbinati al 34 e 35 su Napoli-Palermo, su Torino e Venezia 85, 87, 2 abbinate al 37-38, ripeto 85-87-2 abbinate al 37-38 su Torino Venezia, buona fortuna. Le farmacie di turno in arrivo con Casa del Fico che vi aspetta anche per questo super fine settimana, eh? Sentiamo, vai.
0: Tieni a mente Casa del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa del Fico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo. Siamo arrivati al momento riservato alla farmacia di turno Teramo Città, Pezzella, via Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. A Maggiore Bellante Foschi, ad Atria Picella, a Pineto e Silvi di Febo, a Giulianova, San Giuseppe, via Nazionale per Teramo, in Val Vibrata, Talamonti, Martinsicuro, Izzi, Civitella, Salvi, Coropoli, a Rosetto, Candelori, a Valfino, Montefino, a Castelle, Isola, Savini, Tossicia, Montorio Esposito, Pietra Camela, Teramo Città, Pezzella, via Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, venerdì, domani venerdì, ore 9. Bene, dopo le farmacie di turno, signori, siamo arrivati alla sosta gustosa che presenta le super classifiche del giorno. Intanto vi ricordo che il 9 luglio 2027 Radio Amica International inizia il suo fantastico cinquantenario. Complimenti!
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, dunque andiamo alla classifica dei dischi più venduti e più ascoltati. Tra i più venduti al primo posto 883 con la famoso disco in vinile Nord Sud Ovest Est, era al primo posto davanti a Michael Jackson, Thriller, The Beatles, Rubber Soul. Al quarto Pink Floyd, Dark Side of the Moon, al quinto Daft Punk, Random Access Memories, e al sesto c'è Miles Davis, poi al settimo la leggenda Bob Marley, mamma mia. Va bene, oh, pensate che rientra in classifica anche Amedeo Minghi con Anniversary Collection. Bravo, bravo, bravo. Nella radio Giulia Bresch con Serenamente, è il disco più cliccato, più ascoltato, più richiesto, eccetera. Semplice, Giulia è quello che sta sempre con il vincitore del Festival di Sanremo, per appunto che ha una voce identica a quella che è Bresch, cioè Olli. Bresch canta come Olli, identico. Se voi sentite Serenamente la canzone, poi la sentite da Olli, è la stessa cosa. Ma nessuno se ne accorge? Sono identici. Vabbè, dunque, vuol dire che alla gente piace la voce di Olli. Allora, se assente Olli c'è Bresch, va bene lo stesso. Al secondo posto Cesare Cremonini, Paparazzi, al terzo Madonna, Biusetria, al quinto Annalisa con Madame Amica, al sesto Ernia, dedica al settimo Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con Goya, poi c'è Elisa Kinsugi, Meli con Bass Persuades, ok, Marrakesh e Ghe con Casini. Va bene, questa è la classifica di dischi più venduti a settimana. Ricordo al primo posto Julie Brush, Serenamente, con la voce di Olli. Bene, tra poco la chiusura di Primissima in questo giovedì con l'oroscopo, i programmi in televisione e le comunicazioni di servizio. Allora, se la regia è pronta possiamo andare. La regia non è pronta, vabbè, un attimo di pazienza e ci siamo. Dunque è successo qualcosa, vediamo un po' se riusciamo a inserire il tutto, altrimenti facciamo... No, non riusciamo, scusate un attimino soltanto, sono cose che accadono. Va bene, e allora andiamo adesso con Di Sante Mobili e Arredi. Dunque, anzi, andiamo con Oriente, sentiamo un po' una cosa importante, ci siamo, pronti via. Vai, prego.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok. Ok, bene così. Dunque, adesso invece andiamo con l'altra, riguarda logicamente Di Sante Mobili e Arredi. Suona così, prego regia, vai.
3: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo con l'oroscopo del giorno, giovedì 15 ottobre, Ariete. Un insieme di elementi favorevoli ti mette a disposizione una carica illimitata di energia e di ottimismo con cui attraverserai sia la giornata che le giornate successive. Giornata di oggi, chiaramente quelle successive. Toro, i pianeti ti fanno dono di una protezione celeste che facilita i tuoi compiti del quotidiano e che tiene la tua salute al riparo dalle insidie. Gemelli, la luna continua a incoraggiare il dialogo, cosa che per te, sei così curioso e desideroso di confronto, non può essere che una buona notizia. Cancro, un delicato equilibrio rende la configurazione favorevole a più livelli, consentendoti di affrontare con rinnovata grinta anche quelle sfide che vanno a delinearsi nel lavoro. Leone, un legame fortunato unisce il sole che governa il tuo segno con Giove che è tuo ospite, raddoppiando l'effetto positivo della presenza dell'astro della fortuna. Vergine, gli effetti positivi della configurazione odierna potrai individuarli soprattutto nella sfera economica, settore nel quale la fortuna sembra propensa a sorriderti. Veniamo alla bilancia. Oggi la cosa migliore che potrai fare sarà passare del tempo con le persone con cui condividi un progetto, un ideale e i tuoi amici. Scorpione, circostanze piuttosto fortunate rendono possibile un passo avanti nel lavoro che potrebbe risultare significativo. Sagittario, oggi nel cielo si delinea un'alleanza creativa tra Sole e Giove che ti governa proprio mentre la Luna e il tuo segno ti rende più sensibile. Capricorno, un progetto a cui tieni in maniera particolare potrebbe beneficiare improvvisamente di una spinta supplementare che ti fa fare dei passi avanti significativi. Siamo all'Acquario, grazie a circostanze fortunate e apparentemente fortuite nel lavoro si apre un canale positivo, superando così anche un tuo strano scetticismo. Siamo ai Pesci, pur se in maniera delicata e quasi impercettibile l'intuito ti indica la strada da seguire. Il lavoro riesci facilmente a coglierne le indicazioni senza porti domande. Bene, del perché. Vediamo adesso invece ai programmi in televisione. Su Rai 1 arriva Doc nelle tue mani alle 21:30, su Rai 2 ore 14 di sera, su Rai 3 Arthur the King, su Rete 4 Diritto e Rovescio, su Canale 5 Tutto per la mia famiglia, su Italia 1 Liene Spettacolo, sulla 7 Piazza Pulita, su TV 8 Benfica Celtic Calcio, ma giocano anche stasera Milan e Juventus, speriamo bene. E su 39 Mai più senza. Perfetto, questi sono i programmi. Ripeto ancora una volta, su Sky l'appuntamento è con l'Europa League. Staremo a vedere che succede. Dunque succede, chiudiamo con le comunicazioni di servizio al 900 Caffè in Galleria. Si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, serata speciale, insomma 900 e ancora Nero di Seppia. Stasera che sera Nero di Seppia in via Trieste 159, Giulia Novalido, chiama al 348 53 88 978 per autoinvitarti al ristorante, nel senso per prenotarti, va bene? Perfetto, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Radio Domenica Show, torna domenica 18 di ottobre dalle ore 10:15 in poi. Di Paolo Arredamenti, le grandi marche, i consigli dell'architetto, l'arredamento firmato di Paolo Arredamenti Abbellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, e lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Musicalmente parlando, signori, invece siamo al momento delle hit dell'autunno 2026 con 10 nuove canzoni uscite proprio in questi giorni, in questa settimana. Festival, super festival della poesia in lingua italiana, partecipare semplice, raccolta porta a porta. Oggi è 15 di ottobre, giovedì, metà mese. Stasera va carta cartone, carta e cartone. Perfetto, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche in streaming all'indirizzo radiomicainternazionale.it, portaci con te in tutto il mondo, ok? Un pezzo dell'Abruzzo viene con voi che andate oltre i confini dell'Abruzzo. Ciao a tutti, grazie, buona giornata, risentirci prossima edizione più tardi.

Pubblicità. Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

0: quei sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Woo! Let's fuck in
1: New York. Let's fuck in Dubai. Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

47esimo Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite con il vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335-6564-507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro di una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica Internazionale.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02 lungomar-

0: not right. Hey, Blondie.
1: Yeah?
0: You ever wanted to be a singer?

0: fantastica.
1: Non chiedermi dove andiamo, non chiedermi perché
0: stasera

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02, lungomare Sirena

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante.

di Paolo Arredamenti. Fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

All'improvviso appare, anzi senti un odore intenso e piacevole che invita. Columbus, ristorante a base di pesce, lungomare Spalato 10, Giulia Novalido. Il locale che conoscete già, quello grande, accogliente, la vera cucina di mare dal 1992. Columbus, quello che ti aspetti da un ristorante di pesce, fresco, scelto, perché a tavola i nostri clienti vogliono il meglio e lo hanno da tanto tempo nella tradizione della cucina di mare. Ristorante Columbus da Sandro al telefono 085 875 46. Siamo sempre noi.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio!

0: vista.
1: Radio Amica International. Ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.

di Paolo Arredamenti. Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

47° Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite con vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335-6564507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!

La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non

0: Araki, ¿qué tal?
1: No seré la prima que me mette all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverno in estate un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri lo affanno. L'amianto si sa di pilo e asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che sono desole. So che un posto che sogno non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato. Hai visto?

La parte è finita, so che pensi a me quando ti infili due dita. Vivi, esprila come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmelo. Uno sguardo, solo baby, so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Accio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque. Così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute, ci odieremo con una goccia di rispetto.

ancora ora. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Micro International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Micro International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicrointernational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, siamo arrivati a giovedì 15 ottobre 2026, San Teresa d'Avila, il segno più del giorno, il segno del Sagittario, vedremo più tardi queste notizie, la banda della Minicara Roma, presi due minorenni, ci divertivamo così, dicono loro, va bene, dunque se questo è un divertimento, va bene. Meloni, rischioso il patto sul gasolio tra Trump e Putin. Elisabeth e Conte in trincea, siamo uniti, noi la vera novità. I riformisti PD applaudono al Premier su Kiev, dice è pericoloso il patto tra Trump e Putin. Molto pericoloso, aggiungerei io. Dunque, Leone, fisioterapia, celebra la messa, ma però molto, molto, molto in forza. E ancora parole medici, 10 giorni per valutare la biopsia, poi la decisione sulla terapia. E ancora su carta web, digitale europeo, sfide spaziali, questo è il futuro per il calcio italiano che ahimè è veramente in una situazione difficile, però attenzione, il problema qual è? Che non si possono prendere 3 gol fotocopia, sempre su calcio piazzato, calcio d'angolo, va bene, e 1-2 che i nostri giocatori devono cominciare a correre di più, questo è, va bene, non che passeggiano sul campo, va bene, poi ancora devono essere, come dire, ci deve essere una seconda squadra in panchina, non basta la riserva a volte fallisce poi, dunque come il Real Madrid, usciva uno, entrava un altro, non cambiava niente, specie tra gli attaccanti, ma qualsiasi giocatore, bisogna arrivare a questo, altrimenti non se ne fa niente, saremo sempre in questa situazione, sia in nazionale che nei club. Banda della Minicar è finita, denunciati due minorenni, volevamo divertirci così, di quest'altro parleremo più tardi in questo notiziario di oggi giovedì 15 ottobre 2026, si festeggia San Teresa d'Avila, all'ascolto della Radio Amica con Marco Marco. Subito allora apriamo primissima, diamoci una botta di energia musicale, dunque cosa va su Radio Amica, è il momento delle hit dell'autunno 2026, va bene, con l'aggiunta di 10 nuove canzoni di questo momento. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore, domani c'era un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Arriva su Radio Amica Internazionale, novità musicale del momento, tutto il giorno su Radio Amica. La massima del giorno, tra poco, prima ancora andiamo con dunque Mario Pizzeria, sentiamo, prego, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tua la scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e voi. Ok, bene così, dunque ci siamo, la massima del giorno, un successo val ben tutti i fallimenti che l'hanno preceduto. Thomas Edison fallì centinaia di volte prima di inventare la lampadina, questo sia di monito, vabbè. Dunque Umberto, scuola musicale Umberto De Battisti, San Accademico 2026-2027. te, se vuoi imparare a suonare ogni tipo di strumento, chiama il 346 04 009 72. E ancora Columbus, veniamo al ristorante Columbus, lo senti già da lontano per un profumo che ti prende. Dunque un ristorante che ti aspetti, un ristorante di pesce fresco scelto perché a tavola i nostri clienti vogliono il meglio. Ristorante Columbus da Sandro, al telefono 085 875 46, siamo sempre noi. Bene, allora su Radio Mica tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Mica Internazionale. Bene signori, siamo arrivati adesso al momento delle notizie in evidenza, prima del chiaramente del tempo che farà, e poi a seguire il notiziario del giorno. Notizie in evidenza tra pochissimo, prego.
0: Diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce, e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Momenti irripetibili.
1: Veniamo subito alle notizie in evidenza quest'oggi. Bene, allora andiamo subito con la prima di Sante Mobili Arredi, Via Nazionale 5 San Nicolò a Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. La canzone più della settimana, oltre la settimana, è Al mio paese di Serena Brancale. Radio Mica Internazionale, l'unica radio in città. Ah, ma tra poco il meteo, a seguire il notiziario, così come avevo detto prima arriva Top Clean. Sentiamo un po', una cosa importante, ci siamo, il tempo che farà. Vai, prego. I took an arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, bene, così signori ci siamo, è arrivato il super momento riservato al tempo che farà, a seguire il notiziario del giorno. Va bene così. Dunque, allora andiamo per ordine, prima con il tempo che è previsto. Dunque, un campo d'alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile per tutta la giornata. Zero termico intorno ai 3800 metri, significa che fa ancora calduccio. Mare da mosso poco mosso, venti deboli, le temperature. L'Aquila più 8 più 23, Sulmona più 10 più 25, Pescara più 14 più 24, Chieti più 12 più 23, Teramo più 13 più 23, Genova più 14 più 22, Roccaraso più 7 più 19, Martinsicuro più 15 più 22, Sametra e Tronto più 15 più 23. Questo è quanto in questo 15 di ottobre, siamo arrivati a metà mese, 15 di ottobre, va bene, dunque siamo arrivati esattamente al giorno numero 288 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 77, il sole è sorto alle 7:13, tramonterà questa sera alle 18:31, scusate. Va bene così, perfetto. Bene, allora signori ci siamo, è il momento del notiziario del giorno. Se la regia è pronta possiamo andare con due cose importanti e poi via subito a tutte le notizie che abbiamo. Sentiamo un po', allora possiamo andare, prego. Eccoci qua, ci siamo, vai. In arrivo, un attimo di pazienza e ci siamo, prego.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Bene così, dunque ci siamo, signori, ci arrivati al momento del notiziario di oggi, giovedì 15 ottobre 2026, San Teresa d'Avila il Santo. Dunque il segno più e il Sagittario, segno fortunato quest'oggi. Bene, andiamo allora con le notizie. Banda della minicar è finita, li hanno presi, denunciati due minorenni, volevamo divertirci così. Romano, 16 e 17 anni, accusati di tentato omicidio e lesioni, uno al papà nei carabinieri, l'altro è bulletto del testaccio. A incastrare i riscontri con l'immagine o telecamera, gli adesivi sulla macchinetta, la confessione senza pentimento, gli ho tolto la mano dal manubrio, ha perso l'equilibrio ed è caduto. La missione di 4 dei 6 raid abbiamo letto sui giornali che avevamo colpito l'attore. La confessione senza pentimento. La madre del 17enne, mio figlio innocente, i dubbi sulle coperture. Quando i militari hanno bussato alle porte dei due ragazzini, i genitori sono mostrati collaborativi ma non sorpresi. Ora il tribunale per i minori dovrà valutare le misure cautelari. I PM risentiranno di nuovo, rischiano dai domiciliari l'affidamento ai lavori socialmente utili. Per Jacopini sedazione ridotta, ma le condizioni restano ancora gravi. Prognosi ancora riservata per il quarantenne attore ricoverato al San Camillo. Dunque, poi tornando con i ragazzi, hanno detto dopo che abbiamo controllato che quel signore fosse a terra, alla fine ce ne siamo andati. Ho perso una scarpa, ma non perché gli ho dato un calcio, sono tornato poi a prenderla. Parlano in un modo questi ragazzi che agiscono in questo modo, come se fossero dalla parte della ragione, e aiutano anche i figli. La mamma che ha detto, la mamma del 17enne che ha detto no, mio figlio è innocente. Scusi signora, come fa a essere innocente se andava con quell'altro sedicenne che a colpire le persone per bene, i passanti per strada? È innocente, di che è innocente? La Montmartre romana tira il fiato dopo la vittola, fine dell'incubo. Dalle vicende del Cefalù alla banda del minicar, il sollievo dei residenti VIP. Gli abitanti qui sono meglio riflessivo, ora torni la normalità. Parliamo sempre dove è il Cefalù, il ristorante dove andava sempre Sigfrido Ranucci, che è stato debellato dalla RAI, ha dovuto fare fagotto per andare via. Dunque, vediamo adesso un'altra notizia. Leone, il Papa, fisioterapia e primi passi, umore buono, celebra la messa, ma il viaggio in Perù può slittare. Segnali positivi per il Papa, ricoverato dopo l'intervento al polmone, si è alzato e ha mangiato. Il Vaticano, il decorso procede come previsto, prudenza sulle trasferte, chissà se potrà andare nel Perù. Il tumore emerso da una broncoscopia robotica con biopsia, un TAC e una PET, l'ipotesi del rientro a casa in 7 giorni. Dunque la nomina, intanto il Papa si muove, c'è la nomina di due nuovi vescovi dal Gemelli direttamente, il governo della Chiesa non si ferma, si attendono altri atti durante la convalescenza. E ancora 10 giorni per valutare la biopsia sul carcinoma, poi la scelta sulla terapia. L'oncologo Gognetti, l'immunoterapia è meno invasiva, facciamo la chirurgia toracica, decisivo l'esame di linfonodi. La notizia di mio fratello malato è stato per me uno shock, anch'io in cura per un tumore. In Italia, dice, comunque ci sono ottimi medici, non serviva che Papa Leone venisse in America. E ancora... Veniamo a un'altra notizia. Meloni si allontana da Donald Trump e dice ancora una volta: attenzione, è molto rischioso il patto con Putin. La premier alla Camera critica l'accordo sul diesel russo, la replica di Mosca non sono affari suoi. La stoccata alle opposizioni: io non faccio moine, poi attacca il PD, siete misogini. I vanacciani votano una delle risoluzioni del governo su Kiev, lo scontro in piazza tra Catena di Luca e il generale Vannacci. E ancora la partita europea sulla flessibilità diventa decisiva per la manovra. Meloni chiede un mandato chiaro per i negoziatori europei sull'Ucraina, dossier Fratelli d'Italia, gas russo, populismo becero. E ancora gli affondi di Conte all'Islanda e le prove d'intesa sull'Ucraina. Applausi dei riformisti su Kiev. Tra democratici e Movimento 5 Stelle, accorciate distanze sulla politica estera. La segretaria: siamo uniti, noi siamo la grande novità dell'Italia. Bene, dunque, Meloni sparita, uso il protocollo Schettino, è sparita, a me non sembra che sia sparita, comunque va bene così. Vediamo adesso le prossime elezioni, dove i vincitori saranno appunto Elislein e Conte, vedremo se adesso le prossime elezioni dove i vincitori saranno appunto Elislein e Conte, vedremo

dice la crescita però è fragile. Per il prossimo anno i rischi maggiori dalla chiusura di Hormuz e dal prezzo del petrolio. E insomma, viviamo in un mondo di debiti, questo è molto pericoloso. E ancora, Kiev ancora sotto i missili russi, gli alleati non ci aiutano. E Starlink tradisce i soldati, almeno 100.000 persone al buio e senza riscaldamento. Zelensky accusa gli USA per gli accordi con Mosca. Musk, i sistemi sono di proprietà e sotto il controllo del governo. La Commissione europea sblocca 2 miliardi e mezzo di euro per la difesa ucraina e Londra conferma il proprio sostegno. In Iran, per finire, un 23enne condannata a morte per un post. Nehmeh Amini, una ragazza di 23 anni, è stata condannata a morte in Iran con l'imputazione di insulti al profeta. Però su questo nessuno interviene. Esiste solo Gaza, perché comunque esiste, ma esistono anche queste altre situazioni che secondo me meritano lo stesso rispetto e soprattutto la stessa attenzione. Allora, andiamo ancora avanti, veniamo adesso a un'altra notizia. Da Teramo e dintorni prende a pugni lo psichiatra, scatta la condanna della paziente. 1 anno e 4 mesi per una donna di 30 anni. Il professionista ha colpito al volto durante una visita, applicata per la prima volta la nuova normativa contro la violenza alle professioni sanitarie. Infatti sono venuti all'ospedale Mazzini di Teramo, prognosi di 8 giorni per il medico dopo l'aggressione. Ricostruzione e accordo per i migranti, i lavoratori nei cantieri del sisma, protocollo con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. E ancora, andiamo ancora avanti, le strisce blu tornano da oggi nell'area Madonna delle Grazie. La riorganizzazione dei parcheggi decisa dall'amministrazione dopo la riapertura del santuario, resterà libera l'area davanti alla chiesa sabato in occasione del mercato ingresso da via Beccaria. Biodigestore, a fine mese l'aggiudicazione fissata per il prossimo 27 ottobre, la valutazione delle offerte delle 7 imprese in corsa per la realizzazione del biodigestore qui a Teramo. E ancora, rugby, appello per il campo di Forcella, le società sportive chiedono tempi certi per i lavori, la stagione iniziata attesa diventa sempre più pesante. E ancora andiamo avanti, dunque veniamo adesso a un'altra notizia. Casa di riposo, passi a rilento, versati per intero comunque i salari di luglio, saldata la metà ancora mancante, per martedì prevista la liquidazione anche gli stipendi di agosto. Matteucci e UGL, la Spune pagherà di nuovo al posto di Sanitalia, bravo della Will, speriamo si prosegua. È slittato a novembre l'ingresso di Cursan nella gestione delle 3 strutture, mancano degli adempimenti burocratici. Siamo anche, vorrei ricordare appunto una dichiarazione fatta qualche mese fa circa, che entro il 15 di ottobre, cioè oggi, sarebbero stati creati 35 nuovi posti alla casa di riposo De Benitis di Teramo. Non è accaduto assolutamente nulla. E ancora andiamo avanti, quindi sono chiacchiere da politici. ASL, c'è una nuova direttrice amministrativa nominata Rossella Di Marzio, da oltre 25 anni l'azienda sanitaria in carica fino al 31 dicembre. È Rossella Di Marzio la nuova direttrice amministrativa facente funzioni della ASL. La nomina è stata conferita dal direttore generale Maurizio Di Giosia. Al Museo delle Ceramiche, anzi il Museo delle Ceramiche, al nuovo presidente si chiama Siriano Cordoni. A Castelli designato il nuovo consiglio di amministrazione e va rafforzato il legame con il liceo Grue. Dagli USA Morodoro, sulle tracce dei nonni, gli antenati emigranti nel 1910. 116 anni dopo, due nipoti attraversano l'oceano verso la terra degli Avi. Ad attenderli, parenti abruzzesi, una cerimonia che si è svolta in municipio. E ancora, dalle poste alla dirigenza del Mociano Calcio, la strada di Elio Cicorelli, attualmente massimo dirigente del Mociano Calcio e direttore generale. Andiamo avanti, dunque, via il nuovo piano urbanistico a Nereto, stop al consumo del territorio. Il sindaco Lorenzi illustra il contenuto del documento che approderà oggi in consiglio comunale. Patto con cittadini, professionisti e imprese per lo sviluppo coordinato e programmazione trasparente. E ancora, celebrazioni per San Francesco a Martinsicuro, quartiere anfiteatro, messe e corteo con fedeli e amministratori in onore del santo patrono. E vediamo a Giulianova, appunto a Rubens Fadini, esattamente alla giornalista dell'Ancona, che è stata ferita. C'è il DASPO per un tifoso e un 56enne Giulianova per 5 anni dovrà star lontano da Rubens Fadini. Secondo Polizia Carabinieri, lui

sferrato pugni contro cabina, rompendo il plexiglass e ferendo appunto la giurista anconetana Silvia Trillini. Intanto la procura federale avvia la verifica, c'è un'indagine bis, potrebbe essere colpita anche la società del Giulianova Calcio. La patrimonio Giulianova sparisce inglobata da Giulia Reti, l'incontro tra amministratori e CGIL. L'amministrazione comunale ha promesso ai sindacati il mantenimento degli attuali livelli occupazionali nonostante l'assorbimento del Giulianova patrimonio da parte della Giulia Reti. All'annunziata sempre di Giulianova si sposta il mercato, trasferimento dei banchi per completare i lavori della caserma dei carabinieri. Cade alla festa della Madonna, chiede i danni per quasi 40.000 euro, causa al comune e alla parrocchia di Giulianova. Quanto chiesto? Appunto da una giugliese che è rimasta vittima di un incidente. Ancora andiamo avanti, scusate. Dunque, schianto nel sottopasso Roseto tra auto, restano feriti i due conducenti. Il camper ASL per gli esami gratis in piazza torna a Roseto da lunedì a venerdì in Piazza Repubblica grazie al supporto dell'amministrazione comunale. Il camper mobile dell'ASL, scusate, per lo screening mammografico si inizia alle 8.30 di lunedì prossimo. E ancora, aree strategiche via la programmazione degli investimenti, entro Natale è prevista la perimetrazione dei tre terreni da usare per strutture commerciali, residenziali e turistiche. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Il caso Silvi arriva in aula al Parlamento. Il deputato D'Alfonso presenta un'interrogazione al governo, va ricostruita la lite tra Di Lella e Di Marco per i risvolti penali. E ancora velostazione inaugurata è mai in funzione, a 6 anni dal taglio del nastro la struttura dei pressi della ferrovia resta chiusa con le bici a terra. Strada di 60 ad Atri, partono gli interventi, primo lotto di lavori per la sistemazione della provinciale 27 tra Santa Margherita e Casoli di Atri. Signori, siamo arrivati al momento dello sport. Beh, insomma, una giornata drammatica, e ieri sera sconfitta anche per la quarta e ultima formazione italiana, appunto in Coppa dei Campioni, cioè la Roma, che ha perso in casa con Real Madrid, vinceva 3-1, ha perso 4-3 negli ultimi 10 minuti. Questo è inammissibile, 3 calci d'angolo uno dietro l'altro, 3 gol, con una difesa molto molto allegra da parte della Roma. Ecco, quando si fanno gli acquisti bisogna pensare anche a queste cose, cioè ha messo lì un greco che secondo me non si è visto proprio, va bene, in difesa al posto di Mancini, credo. Beh, insomma, voglio dire, bisogna, quando si acquista i giocatori, bisogna capire che si va anche in Coppa dei Campioni, bisogna avere uno sguardo un po' più ampio per valutare bene chi si presenta, no? Su Real Madrid cosa dire, vanno a 1000 quando partono, mentre i giocatori della Roma sono più lenti. Questa è una prima grande verità. Non si è visto per niente Dybala, non mi aspettavo Sulè, perché a me Sulè non piace, ma comunque è stato il migliore della Roma, quasi insieme a Malen, vabbè, ecco, diciamo i due lì davanti. Mancini sempre svettato lì in difesa, sicuramente è bravo. Da Balerdi mi aspettavo di più, non c'è stato l'altro difensore. Bisognerà adesso che la società si metta di buzzo buono per avere elementi che possono aiutare questa Roma. Comunque è debacle totale, completa, delle formazioni italiane. Il calcio azzurro davvero ha tanto da imparare. E ancora andiamo avanti, uccide Rudiger. E dunque, per quanto riguarda invece il Como perde in Olanda col Feyenoord per 3-2. Diao illude Fabregas, gli olandesi e Feyenoord ribaltano la partita. Comunque, anche qui devo dire, nonostante che ci sia un attore come Fabregas, quindi fa opera buona in campo, comunque credo che anche qui nel Como manchi qualcosa. Però il Como è la prima volta che si affaccia alla Coppa dei Campioni, già per me hanno fatto tanto, anche troppo. Va bene, dunque. E poi ancora, adesso abbiamo il fenomeno Tre Soldi, conteso tra 3 nazionali, dovrà decidere dove giocare, se in Italia, Germania o Argentina. Va bene, stasera invece ne vedremo delle belle, perché attenzione, abbiamo di scena Milan all'esame.

0: Salisburgo, la Juventus con il Celta Vigo, Europa League, i rossoneri cercano una svolta mentre Amorim scaccia le critiche. Spalletti si affida a volte media al primo minuto, oggi c'è anche l'Atalanta in Conference League. Signore e signori, speriamo bene, perché io in queste due squadre, Milan e Juventus, di questi tempi davvero ci credo pochissimo. Boh, non lo so, poi tutto può accadere, attenzione, potremmo essere anche smentiti magari. Dunque, vediamo adesso un'altra notizia. Nel basket, la Virtus Bologna schianta il Paris Saint-Germain in Eurolega di Coppa dei Campioni, appunto, di basket. Tennis, Paolini ed Errani stacco il pass per i quarti, il Master 1000 di Wuhan in Cina. E ancora, ciclismo, mondiale di supista, l'Italia vola all'inseguimento maschile, oggi si decide l'oro contro la Danimarca. E ancora, Serie C, Pescara partenza da incubo, Boucher ora deve rilanciarsi. Negli ultimi 10 tornei in C, il Delfino attuale è tra i peggiori con 12 punti in 9 gare. Il club ha rinnovato la fiducia al tecnico, ma domenica contro lo Stemare servirà un segnale chiaro. Da valutare Letizia, Sardo e out Ferraris recupero. Insomma, cosa aggiungere ancora su questo Pescara? Se Sebastiani, il presidente, agisce in questo modo, avrà le sue buone ragioni, sicuramente sì, ma insomma, ma non è che mi sembra che sia un campionato alla grande. Se però non vuole spendere altri soldi e vuole finire questo campionato, diciamolo francamente, in una situazione da metà classifica, e vabbè, allora viene anche così, anche perché è solo miracolo, o lo Spezia che si ferma potrebbe cambiare il tutto, ma lo Spezia non si ferma, vuole tornare in Serie B e ce la farà. In Serie D, Sparacello si confessa: volevo fare il benzinaio, oggi il mio idolo è Ibrahimovic. Oltre al calcio, dice Sparacello, amo le automobili e passare del tempo a casa. E ancora, il ricordo più bello, l'esordio in Serie B da titolare col Trapani contro il Pescara la stagione 2016-2017. Sono rimasto in città per il secondo anno consecutivo perché qui mia figlia e mia moglie si trovano bene. In campo sono un passionale e do tutto quello che ho per la squadra. Il Teramo si è rinforzata con un difensore, ha preso Damiano Menna, primo allenamento per il centrale ex Ascoli. Borgarello punta il Termoli, serve un'altra prova di maturità. Allenamento con volto nuovo per il Teramo ieri pomeriggio, i biancorossi hanno accolto in gruppo il difensore Damiano Menna, che ha lavorato per la prima volta agli ordini del tecnico Marco Pomante. Il 31enne centrale vastese nelle scorse ore si è svincolato all'Ascoli ed è in attesa dell'ok burocratico sul portale della FIGE per ufficialità del suo trasferimento al Teramo Calcio. Arriva un nome nuovo, un volto nuovo, speriamo che porti bene al Teramo Calcio, che anche il Teramo in qualche modo va a rafforzarsi un po' in difesa. E ancora, Cappellacci dirige oggi il primo allenamento in questo super giovedì. Sant'Egidiese ha il suo nuovo allenatore, si chiama Cappellacci, che poi è un ritorno. È fatta per il ritorno del tecnico sulla panchina, censore rifiutato il ruolo di vice. Torno in gruppo De Marco, Vastafiglia, Paris e Chirozze. Il giallo passa al Trodico. Tanti tifosi hanno corso ieri pomeriggio, dopo pranzo, allo stadio Franco Mirti per vedere all'opera il primo allenamento di Roberto Cappellacci. Purtroppo invano, perché costoro devono attendere ancora questo pomeriggio per vederlo di nuovo all'opera con i generosi. Infatti il tecnico, dopo aver cenato martedì sera sulla costa con la dirigenza per trovare l'intesa, come anticipato ieri, la firma slitterà ad oggi e Cappellacci quindi potrà allenare solo dopo aver messo la firma. Ci sarà in mattinata, nel pomeriggio quindi di oggi giovedì arriva il primo allenamento per mister Cappellacci. Dunque, occhi puntati anche appunto sul derby Giulianova Sant'Egidiese, si comincia subito, non si può stare in pace un momento, subito c'è Giulianova Sant'Egidiese, e vai. Misuraca ci credi, Giulianova è forte, presto lo vedrete tutti. Dunque, vediamo adesso invece, per finire, al Chieti, la storia che non finisce mai, va bene? Si tratta ancora con Visani, ma non deve esserci un accordo e soprattutto la firma già nella giornata di ieri. Invece qui si passa, adesso la palla passa ai legali, devono valutare, studiare, eccetera eccetera, e poi intanto Visani sono tornati a Roma, grazie di questa bella passeggiata qui a Chieti, a risentirci nelle prossime edizioni, è il caso di dirlo, perché perché il problema, ha voglia di passare la palla alle gare, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema sono 1,5 milioni di debiti che devono essere pagati. Allora, andiamo avanti. Dunque, signori, andiamo avanti. Stop con il notiziario. È il momento riservato adesso invece agli appunti di Radio Amica International. Vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Gli appunti di Radio Amica International. Ok, bene, allora ci siamo. Andiamo subito. Dunque, ricordo che nella sera tra sabato 24 e domenica 25, nella notte, va bene, bisognerà cambiare l'orario. Torna l'ora solare, le lancette del nostro orologio, un'ora indietro, va bene, la notte tra il 24 e il 25. Bene, ancora, musicalmente parlando, su Radio Amica è il momento delle hit dell'autunno 2021. 26. Abbiamo fatto poker i nostri angolini musicali che non hanno uguali, la disco dance nella canzone più della settimana, ossigeno puro parte orchestrale e un bel disco novità, va bene, perfetto. Allora, di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, se non hai visto da Di Sante Mobili non hai visto tutto, bene. Andiamo con Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 12, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica prossima, 18 di ottobre 2026. Tra poco, signori, andiamo con notizie riservate. Eccolo qui, attenzione, prego. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così. Dunque, notizie riservate, i nostri festival, Festival della Poesia Italiana, su Radio Amica International, perfetto, facile, partecipare è facile. Arricchito da Sante, ristorante a base di pesce, Tortotto Alto, Resident Tortorella, riapriamo, siamo in ferie, riapriamo chiaramente fine mese di ottobre, ormai ci siamo, un'altra settimana e si riparte. Bene, ancora, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Laurido, mondo risparmio, servizio e qualità, con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. Dunque, poi andiamo alla raccolta porta a porta. Siamo arrivati a giovedì 15 di ottobre 2026, stasera va a carta e cartone, dopo le ore 20 sotto il portone di casa, carta e cartone. Andiamo ancora avanti con la fortuna, attenzione, arriva la fortuna con i nostri festival, diamo i numeri per il concorso di oggi giovedì 15 di ottobre, si torna alle urne, si torna a giocare, vai, prego.
2: Entonces,
0: Primo festival della poesia italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite con vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335 65 64 507 tramite WhatsApp. 47esimo festival della poesia italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo festival della poesia in lingua italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!
1: Ok, bene bene, dunque andiamo avanti allora con il concorso numero 165 stasera, Allora il 6 al super e l'8 vale 40 milioni e 300 mila euro. Beh, niente male davvero. Dunque passiamo al gioco dell'otto. Ruote scelte Napoli e Palermo, numeri consigliati 8, 10, 15 abbinati al 34 e 35. Ripeto, 8, 10, 15 abbinati al 34 e 35 su Napoli e Palermo. Su Torino e Venezia 85, 87, 2 abbinate al 37-38, ripeto 85-87-2 abbinate al 37-38 su Torino e Venezia. Buona fortuna. Le farmacie di turno in arrivo con Casa del Fico che vi aspetta anche per questo super fine settimana, eh? Sentiamo, vai.
2: Tieni a mente Casa Del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti.

0: bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene, così dunque ci siamo. Siamo arrivati al momento riservato al da Pezzella, via Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, a Mosione Bellante Foschi, ad Atria Picella, a Pineto e Silvi di Febo, a Giulianova, a San Giuseppe, via Nazionale per Teramo, in Val Vibrata, Talamonti, Martinsicuro, Izzi, Civitella, Salvi, Coropoli, a Rosetto, Candelori, a Valfino, Montefino, a Castelle Isola, Savini, Tossicia, Montorio Esposito, Pietra Camela, Teramo Città, Pezzella, via Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, venerdì, domani venerdì, ore 9. Bene, dopo le farmacie di turno, signori, siamo arrivati alla sosta gustosa che presenta le super classifiche del giorno. Intanto vi ricordo che il 9 luglio 2027 Radimica International inizia il suo fantastico cinquantenario. Complimenti! Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
2: Ok, bene, dunque andiamo alla classifica dei dischi più venduti e più ascoltati. Tra i più venduti, al primo posto 883 con la famoso disco in vinile Nord Sud Ovest Est, era al primo posto, davanti a Michael Jackson, Thriller, The Beatles, Rubber Soul. Al quarto Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Al quinto Daft Punk, Random Access Memories. E al sesto c'è Miles Davis. Poi al settimo la leggenda Bob Marley, mamma mia. Va bene, oh, pensate che rientra in classifica anche Amedeo Minghi con Anniversary Collection. Bravo, bravo, bravo. Nella radio Giulia Bresch con Serenamente, è il disco più cliccato, più ascoltato, più richiesto, eccetera. Semplice, Giulia è quello che sta sempre con il vincitore del Festival di Sanremo, per appunto, che ha una voce identica a quella che è Bresch, cioè Olli. Bresch canta come Olli, identico. Se voi sentite Serenamente la canzone, poi la sentite da Olli, è la stessa cosa. Ma nessuno se ne accorge? Sono identici. Vabbè, dunque, vuol dire che alla gente piace la voce di Olli. Allora, se assente Olli c'è Bresch, va bene lo stesso. Al secondo posto Cesare Cremonini, Paparazzi. Al terzo Madonna, Duce Tre. Al quinto Annalisa con Madame Amica. Al sesto Ernia, Dedica. Al settimo Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Poi c'è Elisa Kinsugi, Mary con Bass Persuades. Ok, Marrakesh e Gay con Casini. Va bene, questa è la classifica di dischi più venduti la settimana. Ricordo al primo posto Julie Brush, Serenamente, con la voce di Olli. Bene, tra poco la chiusura di Primissima in questo giovedì con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Allora, se la regia è pronta possiamo andare. La regia non è pronta, vabbè, un attimo di pazienza e ci siamo. Dunque è successo qualcosa, vediamo un po' se riusciamo a inserire il tutto, altrimenti facciamo... No, non riusciamo, scusate un attimino soltanto, sono cose che accadono. Va bene, e allora andiamo adesso con Di Sante Mobili e Arredi. Dunque, anzi, andiamo con Oriente, sentiamo un po' una cosa importante, ci siamo, pronti via. Vai, prego.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Acqua.

0: Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così, dunque adesso invece andiamo con l'altra, riguarda logicamente distante mobili e arredi, suona così, prego regia, vai.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili, e ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori, gratuitamente, la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo con l'oroscopo del giorno, giovedì 15 ottobre, Ariete. Un insieme di elementi favorevoli ti mette a disposizione una carica illimitata di energia e di ottimismo con cui attraverserai sia la giornata che le giornate successive. Giornata di oggi, chiaramente quelle successive. Toro e pianeti ti fanno dono di una protezione celeste che facilita i tuoi compiti del quotidiano e che tiene la tua salute a riparo dalle insidie. Gemelli, la luna continua incoraggiare il dialogo, cosa che per te sei così curioso e desideroso di confronto non può essere che una buona notizia. Cancro, un delicato equilibrio rende la configurazione favorevole a più livelli, consentendoti di affrontare con rinnovata grinta anche quelle sfide che vanno a delinearsi nel lavoro. Leone, un legame fortunato unisce il sole che governa il tuo segno con Giove che è tuo ospite, raddoppiando l'effetto positivo della presenza dell'astro della fortuna. Vergine, gli effetti positivi della configurazione odierna potrai individuarli soprattutto nella sfera economica, settore nel quale la fortuna sembra propensa a sorriderti. Veniamo alla bilancia. Oggi la cosa migliore che potrai fare sarà passare del tempo con le persone con cui condividi un progetto, un ideale e i tuoi amici. Scorpione, circostanze piuttosto fortunate rendono possibile un passo avanti nel lavoro che potrebbe risultare significativo. Sagittario, oggi nel cielo si delinea un'alleanza creativa tra Sole e Giove che ti governa proprio mentre la Luna e nel tuo segno ti rende più sensibile. Capricorno, un progetto a cui tieni in maniera particolare potrebbe beneficiare improvvisamente di una spinta supplementare che ti fa fare dei passi avanti significativi. Siamo all'Acquario, grazie a circostanze fortunate e apparentemente fortuite nel lavoro si apre un canale positivo, superando così anche un tuo strano scetticismo. Siamo ai Pesci, pur se in maniera delicata e quasi impercettibile l'intuito ti indica la strada da seguire. Il lavoro riesci facilmente a coglierne le indicazioni senza porti domande. Bene, del perché. Vediamo adesso invece ai programmi in televisione. Su Rai 1 arriva Doc nelle tue mani alle 21:30, su Rai 2 ore 14 di sera, su Rai 3 Arthur the King, su Rete 4 Diritto e Rovescio, su Canale 5 Tutto per la mia famiglia, su Italia 1 Le Iene Spettacolo, sulla 7 Piazza Pulita, su TV 8 Benfica Celtic Calcio, ma giocano anche stasera Milan e Juventus, speriamo bene, e su 3-9 Mai più senza. Perfetto, questi sono i programmi, ripeto ancora una volta, su Sky l'appuntamento è con l'Europa League, staremo a vedere che succede. Dunque succede, chiudiamo con le comunicazioni di servizio al 900 Caffè in Galleria. Si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, serata speciale, insomma 900 e ancora Nero di Seppia, stasera che sera Nero di Seppia in via Trieste 159, Giuliano Valido, chiama al 348 53 88 978 per per autoinvitarti al ristorante, nel senso per prenotarti, va bene? Perfetto. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Radio Domenica Show, torna domenica 18 di ottobre dalle ore 10 e 15 in poi, di Paolo Arredamenti, le grandi marche, i consiglieri dell'architetto, l'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, e lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Musicalmente parlando, signori, invece siamo al momento delle hit dell'autunno 2026 con 10 nuove canzoni uscite proprio in questi giorni, in questa settimana. Il festival, super festival della poesia in lingua italiana, partecipare semplice, raccolta porta a porta, oggi è 15 di ottobre, giovedì, metà mese, stasera va carta e cartone, perfetto. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Ascoltaci anche in streaming all'indirizzo radioamicainternazionale.it, portaci con te in tutto il mondo, ok? Un pezzo dell'Abruzzo viene con voi che andate oltre i confini dell'Abruzzo. Ciao a tutti, grazie, buona giornata, risentirci prossima edizione più tardi.

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: alla De Amica International. Tanta voglia di cantare.
1: I sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

All'improvviso appare, anzi senti un odore intenso e piacevole che invita. Columbus, ristorante a base di pesce, lungomare Spalato 10, Giulia Novalido. Il locale che conoscete già, quello grande, accogliente, la vera cucina di mare dal 1992. Columbus, quello che ti aspetti da un ristorante di pesce, fresco, scelto, perché a tavola i nostri clienti vogliono il meglio e lo hanno da tanto tempo nella tradizione della cucina di mare. Ristorante Columbus da Sando al telefono 085 875 46. Siamo sempre noi.

0: Irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto, presso il Resident Tortorella, via 24 Maggio, al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.
1: Now baby, give a booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.
0: Il quiz su Radio Amica? Non sto parlando di parole crociate. Il quiz, quando c'è, c'è. Quando manca, manca. E si sente che manca. Il quiz.

0: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

47esimo Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite con vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335-6564507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!